0: Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato Danza del Juego del Amor da El Amor Brujo, arrangiamento di David Bruce. Marina Heredia, voce. José Quevedo Bolita, chitarra. Paquito González, percussioni. Between Worlds, Avia Vital, mandolino e direzione.
1: Lorenzo Allegri, Tu piangi. Il complesso barocco. Alan Curtis, direttore.

0: Di Lorenzo Allegri abbiamo ascoltato Tu piangi, il complesso barocco, Alan Curtis, direttore.
1: Johannes Brahms, 5 danze ungheresi per orchestra. Trascrizione di Antonin Dvorak dall'originale per pianoforte a 4 mani, numero 17 in fa diesis minore, andantino, numero 18 in re maggiore, molto vivace, numero 19 in si minore, allegretto, numero 20 in mi minore, poco allegretto, vivace, numero 21 in mi minore, vivace. London Symphony Orchestra, diretta da Michael Tilson Thomas.

0: di Johannes Brahms avete ascoltato Cinque danze ungheresi per orchestra. Trascrizione di Antonín Dvořák dall'originale per pianoforte a quattro mani. London Symphony Orchestra diretta da Michael Tilson Thomas.
1: Angelo Ragazzi. Sonata a 3 per due violini e basso continuo in si minore. Adagio, allegro, adagio, allegro. Estravagante ensemble, Riccardo Doni, direzione. Prima registrazione mondiale.

0: Di Angelo Ragazzi abbiamo ascoltato la sonata 3 per due violini e basso continuo in Si minore. Estravagante ensemble, Riccardo Doni, direzione. Prima registrazione mondiale.
1: Michael Blake, French Suite numero 2, Silvia Belfiore, pianoforte.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Lerchengesang, opera 70, numero 2, René Fleming soprano e Hartmut Höll pianoforte.
1: Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese numero 4 in Sol maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1049. Allegro, andante, presto. Franz Bruggen e Cees Boeke, flauti diritti, Sigiswald Keuken, violino, Gustav Leonhard, direttore.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto brandeburghese numero 4 in Sol maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1049. Franz Bruggen e Kees Boeke, flauti diritti. Sigiswald Koiken, violino. Gustav Leonard, direttore.
1: Antonio Vivaldi. Concerto in Do maggiore per due violini in tromba marina, due flauti diritti, due mandolini, due salmoè, due tiorbe, violoncello, archi e basso continuo. RV 558. Allegro molto, andante molto, allegro. Fabio Biondi e Lorenzo Colitto, violini. Petr Seyfarth e Maurice Steger, flauti diritti. Giovanni Scaramuzzino e Sonia Maurer, mandolini. Gilles Rinaud e Carles Riera, salmoè. Gian Giacomo Pinardi e Ugo Nastrucci, tiorbe. Maurizio Naddeo, violoncello. Orchestra da camera Europa Galante, diretta da Fabio Biondi.

0: Di Antonio Vivaldi avete ascoltato Concerto in Do maggiore per due violini in tromba marina, due flauti diritti, due mandolini, due salmoè, due tiorbe, violoncello, archi e basso continuo. RV 558. Fabio Biondi e Lorenzo Colitto, violini. Petr Seyfarth e Maurice Steger, flauti diritti. Giovanni Scaramuzzino e Sonia Maurer, mandolini. Gilles Rinaud e Carles Riera, salmoè. Gian Giacomo Pinardi e Ugo Nastrucci, tiorbe. Maurizio Naddeo, violoncello. Orchestra da camera Europa Galante, diretta da Fabio Biondi.
1: Franz Joseph Haydn, quartetto in sol maggiore per archi o bocca in terzo numero 81. Allegro moderato, adagio, menuetto presto, finale. Quartetto Larchi Budelli. Vera Betz e Lucy Van Dael, violini. Jürgen Kussmaul, viola. Anner Bilsma, violoncello.

0: Di Franz Joseph Haydn avete ascoltato Quartetto in Sol maggiore per archi, Oboken terzo, numero 81. Quartetto Larchi Budelli. Vera Betz e Lucy Van Dael, violini. Jürgen Kussmaul, viola. Anner Bilsma, violoncello. Abbiamo trasmesso Intermezzo cameristico.
1: Ludwig van Beethoven. Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. Allegro con brio, andante con moto, allegro, allegro. New York Philharmonic Orchestra, Leonard Bernstein, direttore.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. New York Philharmonic Orchestra, Leonard Bernstein, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Alessandro Scarlatti. Cupido e onestà. Il trionfo dell'onestà. Serenata a due voci, due violini e basso continuo. Cupido, Christine Brandes, soprano. Onestà, Dominique Labelle, soprano. Complesso strumentale Arcadian Academy. Direttore e clavicembalista Nicolas McGeegan.

0: di Alessandro Scarlatti avete ascoltato Cupido e Onestà, il trionfo dell'onestà, serenata a due voci, due violini e basso continuo. Cupido, Christine Brandes, soprano. Onestà, Dominique Labelle, soprano. Complesso strumentale Arcadian Academy. Direttore e clavicembalista Nicolas McGeegan.
1: Robert Schumann. Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61. Sostenuto assai, allegro ma non troppo. Scherzo, allegro vivace, trio primo, trio secondo, adagio espressivo, allegro molto vivace. New York Philharmonic, Leonard Bernstein, direttore.

0: di Robert Schumann abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61. New York Philharmonic, Leonard Bernstein, direttore.
1: Sergei Prokofiev, Pierino e il lupo, favola sinfonica per fanciulli, opera 67. Narratore Roberto Benigni, orchestra da camera d'Europa, diretta da Claudio Abbado.
2: Posso raccontarvi una storia? Allora, c'era una volta... Ma che... No, non è una storia normale, questa è una fiaba musicale. E tutte le fiabe, voi lo sapete, hanno dei personaggi. Ma qui, in questa fiaba, ogni personaggio è rappresentato da un diverso strumento musicale. Pensate che soddisfazione! Ora, per farvi riconoscere i personaggi ogni volta che appaiono, io chiederò ai vari strumenti musicali di presentarsi a voi. State a sentire che roba, eh? Prima di tutto, l'uccellino. L'uccellino è rappresentato da un flauto. L'anitra dall'oboe. State a sentire l'oboe.

il lupo da tre corni. Eccolo che viene. E Pierino, l'eroe della nostra storia. Pierino è così importante che è rappresentato da tutti gli archi dell'orchestra.

Poi ci sono i cacciatori, che sono meno importanti di Pierino, però sono importanti anche loro e sono rappresentati dai legni.

Pensate un po' che anche lo sparo dei fucili ha un motivo ed è suonato dai timpani. Oh, abbiamo fatto le presentazioni e ora immaginatevi la scena se entra dentro alla storia. Una casetta circondata da un grande giardino, circondato a sua volta da una staccionata. Fuori, nei prati, c'è un grosso albero e uno stagno, non molto lontano da una foresta buia e misteriosa. Una mattina di buon'ora, Pierino aprì il cancello e uscì sul prato verde che circondava la sua casa.

Sul ramo di un grande albero era appollaiato un uccellino, amico di Pierino. Non appena lo vide arrivare, cinguettò allegramente:

Accanto a Pierino, un'anatra avanzò dondolandosi. Era contenta che il ragazzo non avesse chiuso il cancello e decise di farsi una nuotatina nel profondo stagno in mezzo al prato.

0: Vedendo l'anatra, l'uccellino volò giù dall'albero, si posò sull'erba vicino a lei e alzò le spalle.
1: Ma che razza di uccello sei che non sai volare?
0: Disse, e l'anatra replicò:
2: ma che razza di uccello sei tu che non sai nuotare?
0: Spatasciun! E si tuffò nello stagno.

Il gatto pensò: ecco, un uccello impegnato a discutere. Mi sarà difficile catturarlo e mangiarlo. E incominciò a strisciare verso di lui sulle zampe di velluto.

0: Il gatto girava intorno all'albero e intanto pensava: ma vale la pena d'arrampicarsi così in alto? Quando sarò lassù, l'uccello sarà già volato via. Uscì il nonno. Era arrabbiato perché Pierino aveva disobbedito.
1: Il prato è un posto pericoloso, Pierino. Se un lupo dovesse sbucare dal bosco, che cosa faresti?

L'anatra starnazzò terrorizzata e stupidamente balzò sulla riva. Prese a correre con tutte le sue forze, ma un'anatra non può essere più veloce di un lupo. Il lupo si avvicinava sempre di più finché la raggiunse. Ecco! L'afferrò e ne fece un sol boccone.

l'uccellino appollaiato su un altro. Non troppo vicino al gatto, naturalmente.

Intanto Pierino guardava quel che stava succedendo da dietro il cancello e senza un briciolo di paura. Corse in casa, prese una corda robusta e si arrampicò sull'alto muro di pietra. Uno dei rami dell'albero attorno al quale girava il lupo si protendeva oltre il muro. Afferrando il ramo, Pierino riuscì ad arrampicarsi e così si ritrovò sull'albero. Poi disse all'uccellino: «Vola giù e mettiti a svolazzare intorno al muso del lupo. Attenzione però, non farti acchiappare, eh?»

L'uccellino quasi toccava il muso del lupo con le ali, mentre questo, aprendo la bocca, spiccava salti fulminei cercando di azzannarlo.

Mamma mia, come l'aveva fatto inferocire, ragazzi, come voleva afferrarlo! Ma l'uccellino era molto più furbo della belva e continuava il suo gioco.

Intanto Pierino aveva fatto un bel nodo scorsoio e cautamente lo calò giù dall'albero. Riuscì ad infilarlo nella coda del lupo e tirò con tutte le sue forze. Sentendosi preso in trappola, il lupo si mise a saltare furiosamente cercando di liberarsi.

Ma Pierino niente, legò l'altro capo della corda all'albero. E più il lupo saltava, più stringeva il nodo scorsoio.

proprio in quel momento. I cacciatori uscivano dalla foresta. Seguivano le tracce del lupo e sparavano ad ogni passo.

smettetela di sparare, disse Pierino ancora seduto sull'albero. L'uccellino e io abbiamo già catturato il lupo. Aiutateci piuttosto a portarlo al giardino zoologico.

E allora. Immaginatevi che marcia E allora. Immaginatevi che marcia trionfale.

0: il nonno e il gatto chiudevano il corteo. Il nonno scuoteva la testa e continuava a brontolare.
1: Ma se Pierino non fosse riuscito a catturare il lupo, che sarebbe successo, eh?

E se qualcuno avesse ascoltato con attenzione, avrebbe sentito l'anatra che faceva qua qua qua nella pancia del lupo, che per la fretta quello scemo l'aveva inghiottita viva.

Di Sergei Prokofiev avete ascoltato Pierino e il lupo, favola sinfonica per fanciulli, opera 67. Narratore Roberto Benigni. Orchestra da Camera d'Europa, diretta da Claudio Abbado. Anton Bruckner. Sinfonia in re minore numero 0, di Nulte. Allegro, andante, scherzo, presto. Finale, moderato, allegro vivace. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

0: Jores an en Habitation, il dat nit de charta regules, de Truppkaji ne vanles nie respektedes. Union Bonner a rujnil bon resultat na dia frontulen du mania geis pra la competition de fournecung il tractor, la mostra de l'artista Muriel Senoner ke weigel tourisme dan ponto du da critic, i di jos la junaza di ministranci de la schires jonilis la Valbadia. Majung sang dan provia. La je morta te spedeltel Bayern la ciclista de 30 anni vittima de l'incident zung la stredadelschaf de Sella, sutz du dan belau trajenes.
1: Donders nef dis de ospedel le mort de Bayern Laura Victoria Hertig de Trentin restè da vittima d'un incident con la roda sulla strada del Sella ai 23 de giugno passà. L'impat grief col motor vida da Peter Rungal dirgia e a causà ferides fones. Toster a ruai soccorso che ai amenanaela te l'ospedel de Busan e ai nef de Messel era venuta tramudeda te l'ospedel de Murnau per restare a piedi a sia famiglia. La ela la sei a maridà pece disdante dell'incidente e ai ha deciduto di de fare il viaggio de nozza te la Dolomites ad un con siom e due compagnes duc passionè de roda da mont. L'era in cena influencer conosciuta del web e te sie blog la ha mettuto troppe riferimenti alla Mons e al rayon Dolomitan. L'incidente è succeduto su una auto a S e bonamente la visibilità su un tratto l'era limitata. Adesso si aura un capitolo nef sul front giudiziario e venne riuscita a mossa la responsabilità dell'incidente.
0: Schon jat an contribut provinziell per cumpre costruire sanen habitation, il dat nit de charta regules, de Truppkaji ne vanles nie respektedes.
2: Die primsi is meist de Kajane nu fat da pert de l'agentura provinziale pur il control de fabbiche abitativ in dut 758 controi pro habitaciuns convenzionades e alle nu fat stan trai strafungas pur na bainia respetelles regules. L'assessoria Uli Maier, che ha la competenza pur il fabbiche abitativ, alza fora che con la riforma del 2025 e i controi nu is aumenta nel pet il passè nu faccio massa puc e ca sporta sain su fruccia la do l'assessoria. Alle nu faccio strafungas pur una somma totale de 326.000 euro con i controi che più che raddoppla. La maggior parte delle strafungas arriva da abitazioni convenzionate con l'obbligazione delle affitte a persone residenti. 54 de castes e nu deslasciate zotes cic ne nia consenti e nu affittate a persone nia residenti. Tunga case l'incendio constatè una fit turistica e per il primi ade il nu dè una multa de 30.000 euro per due dat kish case. Alle sponge ste case te chi calini da manè una fit più alta che al provinciale scritto dant. Alla dode Elisa Guerra, direttore dell'agentura che fece i controlli, ha potuto aumentare per meriti in cento aumento personale. In più poi si è incendio fatto di 200 stati comuni del Svizzerol. Benante potuto l'agentura ma internite 80 comuni che ha una delega per il controllo. E per il controllo venne in cellare ad un con la verda di finanza.
0: Union a rujnet grand chaut che se fece sentire chis dist gran pert l'Europa.
1: La terza una de chaut te la teglia la do arzonger el piz con un aumento di bolins che cen dai due bolins de angerna e cater de anche ai set bolins che cen de doman dante den vender le parvedu record de 45 degree est la Sardegna. Ma le gran ciaute in tutta Europa, lo che tel mese de me e de giugno le venu d'ombra 2.600 casi de mort. Tel Piemonte le mencianza de ega per l'agricoltura e le venu domana aiuccia la Val d'Aosta e la Svizzera. In cette nostra regione la cultura scomenza a sentire gli effetti del ciaut. Tel valeda de l'Aders veiti prumas pomes, cech e bruse fora dal ciaut. La pruma flession ruarà de mo tel fin de settimana. A Firenze, da iot de Messelli in ante, duci dis de Bolin Kitchen con temperature che le serua fino a 39 degree, angerni e anche Bolin Pomaranch, te unas citedes con la itence Busan, ven manafora restrizions de no lurer alla lergian dena iorarias più ciauc. Ta rayon de Milan le veniu de scomana e lurierti cantieres da mesa la una alle scatter da mesdì.
0: I da du man kinderste Lugio unira la strada de Fdaia schlutta portrai nuetes per via de Laures de Saguratza.
3: La Vensereda de Net e per tre distra la strada statale numero 641 del Pass de Fedà, la provincia scomenza domani mercoledì ai Chines de Messel il uriere per mettere in sicurezza il pente del Giaon 2. Il servizio di gestione strade della provincia di Trento comunica che la strada la Vensereda da Ciantusan fin Sarjouf. Non si potrà viaggiare su che la strada de Net è più avvisa dalle sotto sera fin le sera domani per circa tre inizi una do l'altra. Chest stop de net il surf per fare i prima l'uriere de pressa per rinforzare la spalle del pent Giaon 2 da Nesede dalle Pic da Naroa. Dal 20 de Messel e per circa 2 o 3 settimane i cantieri di girare in ant senza afferrare il traffic venirà a garantire il passaggio con un semaforo a senso unico alternà di Enet.
0: A Geisiel in Domania stat l'intrac Supercup na competizion provinciala de furne con il tractor, ma tu da gita la giornata da Power Zutiroluni Doiani. Dantre la Miaures, Sincia Nadia Frontul, tla pli de Mareo.
4: 32 in dötti concorrenti les concorrentes che tut perd al l'Intrac Supercup in Dumania. La competizione mosse dada a Fabian Niederbrunner da Geis davani e al miudagi con il tractor a livello provinciale. La categoria din la transporter o la che aie a resgarjat categorias de sfarantes a Julia Telfser davani. Mul podium a incial bunga zant la ding sun il terzo scalin e lo rove Nadia Frontul giona de vintain dalla pli de Mareo. Iam tut perd por case e al buna gran fortuna ne sa contenadia frontul de sua competizion. Fia d'un paur sun Luc da Casun alla plit il comun de Mareo ara più gonot da fa con de gran machines da paur e ara vince più gonot con il tractor in scena sara dit. Mo por la competizion ne sara nia esercite o alene. Pro la gara se tratara da fa un percurs con impediment con il tractor o la caleda vise a vise e con precision. Sura pro el da supere na proa virtuala pron simuladu. Nas comencia dia de divertiment e intrateniment, mo la giornata da paur del Sud Tirol o tresca sta competizion ince sensibilise, por de plus segurazza che ancora se tratta da gicun de gran mesi e por den contributa na maniera da schive incidents con tractors.
0: Union a rujnet la mostra de l'artista Muriel Senoner, che sta giù con il turismo e tutta si conseguentes mostra daudai chis dis aurtijai.
5: La vetrina del Circolo Ortigei è un'istituzione per la scena artistica del luogo. Nudleda sono un'altra gardaina che vuole mostrare su, fe pensedò e provoche. Chistis è la vetrina della mangs de Muriel Senoner. Si proiet porta il titolo tra Champel Ortigei.
6: Che è la seconda parte, un proiet che ho fatto Ortigei da più di 10 anni, nel 2015, ho fatto una riuscita. Ilo ha fatto per 200 persone.
5: Nan rascida che lo va a savai ci che la persona spanza del turismo, cocolas vai sinciosa e cocolas se sant da si valeda. Unitora il dantar lauter visions utopicas, senza autor, un surrealism che l'artista rappresenta con l'aiut dell'intelligenza artificiale.
6: L'intelligenza artificiale è tec de scialdi de kitsch mangue de artificiel e lim pour clo la paralleles con l'architettura si anche cocle look van presenta al turismo e calma interessante fun la paralleles con l'architettura si anche cocle look van presenta al turismo e calma interessante fun
5: un ciel unirealizzana linja

0: fa su per il turismo, già che gli fa la domanda se non è abbastanza o c'è una grande mozione che si fa per attirare i turisti. E quella è una grande domanda, ma quella non è mai. Auch die Jöi, die Südtirol, Magini, die Mond, die Spots, Touristik, auch das neue Thema, die Population ist auch eine Kritik.
1: Muriel Senon nach der Wiefenstasse nie plute Gardeine. Und dann ist es wie Lob, dass der Dora sich rand la vorhin auch kommt, dass die Valeda der Köller, die ihr geschüttet hat, so nie nie plute lassen.
0: La vaje ben schal di critica a Jacques Lux a me fu muda ganz stark. Ich imagine nie duch wie klo auch die jeye content sta cosa Jacques lia il mancha me fu a mia visa for plus l'autenticità de Lux.
1: Per quel ti interessa all'artista ciò che la gente san di sta si kertes, che possa se topea per de band dan il circolo.
0: La carta è una topea e dal doi il la possibilità di fare quel QR code, di fare un commento su Instagram.
1: La mostra della vetrina del circolo resta da udai in Kingheit Schnurf de Lugio.
2: Junionga Rusnetti, Jules la giornata, la schirazionile si diministrans la Valbadia, staccen domania.
3: Passa 260 mitangsemitungs sein dunen dumaniatl champ del sport a la ila porijuc jonils la valbadia e porso mosorete disciplinas sportivas de jvalias. Nas comencia dia por rafforzei liangs d'antari paiz la valbadia promoiuda dal grup ministrance schiras jonils valbadia. Jal djungel president Luca Comploi.
4: L'etravert principale di questa manifestazione è dati idee la possibilità ai mitungs dai diversi paesi della Valbadia da s'incontrare, incegnare con mitungs di altri paesi, dando a tutti l'elementare, ma anche spot la mezzana, i mitungs dai diversi paesi ne rogna tanto sauria ad om, e perché lo resta un nos con questa manifestazione, incegnare una possibilità da s'incontrare e da conoscere mitungs di altri paesi. E più di questa manifestazione incegnare in segno di Jolang, dando a tutti i ministri che fanno un gran lavoro con tre palazzitanze fuori per il land, le planie della nostra valada.
3: Mettiamo anche con una defilata di partecipanti, spoilstella Santa Massa, celebrata dal Degang Suriaco Villa e abbellita dal cor di Mitungs de Badia de Boriada con altri maindri. Sport, amicizia e fede può convire e se rafforze un con l'altro, ha detto il Degang, si tratterà poi di valori fondamentali della convivenza.
5: E buoni valori che vengono per la comunità e per la compagnia, e buoni valori che erano che si fonda proprio sulla fede. Sono noi valori cristiani. E perché è il dato coltivare la gente, e che è il dato che possiamo ci lasciare al di la parola di Gesù stesso, che è la parabola del buon sommenadù, e perché è anche tutto il cest di quel che va a sommenè e parte fuori la buona novella. I buoni valori e sommenè per un di cuore di tante persone.
3: Do la Santa Massa il spostellora delle competizioni, dal giug al palais alla saltata con impedimenti, da giug d'abilità a basket a tra la corda.
4: Alla competizione il sammen sarà il duccio da dot cicaia per davanier, ma alla fine che non sorunti di e ti depara ai mitungs è che se an nes nia l'avversar, in lo ne già saranno da fare il giug perché el ince dert i tide para le significat dal respet dai avversage ince da ester boni alla fin do la premiazion da stedica dem i fa festa de Boriada.
3: Ne sadit Luca Comploi, in cari grups di ministranc, cerra fora bunt la Valbadia. Vigni plania a su grups, che ne se dania maggi con i compic, tratan la massa moince con attivitas fora de Ligia. Plu a pezzot vara pro les schiras jonilas. Se vigni paisa, danda ein so grup jonil, cerra al deden que fora a tramantar.
4: Schiras jonilas e baldi ma dar più te tre paisi de tutta la Valbadia. Non so dun due gauges principales de que svilup da unan apert, el en gran laur tiginte grup i aloestro volontars co da escasso tomp i samben ne nia dut tan sauria led en gran munde difficultes ince mo samben ince de bimo monge. Da l'altra apert, al led anche por imitungs ven el fat en gran munde attivites i pit en gran munde attivites ci che nos podun ma ester contonge mo samben con un gran mondo di attività, sinceramente, c'è un gran mondo di mitungs che ora fa, c'è molto più attività che ci fa, bello, da fare tutto ne va a ballare.
3: E la fondamenta di gruppi

0: Lontars che se da jeu comitans emitons, e al diung Manuel Arrigo de la schiera giornila dalla pli de Mareo.
1: Le schiera giornile sa una funzione importante tra le schiere. Il motto della schiera giornile del Sud Tirol è il centro di mitungs. I mitungs può fare le prime esperienze della comunità, non prende di imparare i valori della vita, i bambini sono alla fede, imparano a essere rispettati all'altro. Dice che è molto importante che i mitungs possano aprire dalla schiera giornile o dal gruppo dei ministranti. A ja de bojunda stet en grup i alti fej in chebun.
0: Comunità fej bun kalang in chepodi osarve en domania pro i juc jonils de la Valbadia. N'occasion de divertiment mo in che de ringraziament. E danda dutung moment por fa crasche il spirit d'amicizia e collaborazione d'anter jonie manco join de duta la Valbadia.
2: It lo fina nos notiziar de graprava i scuta su. La parola ti va zang a Sara Frenner con la Digna Life.
3: La Digna Live. Microfons da Vierge sono attualità e cultura. Conduzione Sara Frenner.
4: Un bel buon domis de benus a cash appuntament con Rai La Digna che vi scinca in che un'impression da diste a mesa ortigiai. Il reportung in keder de il sis de Massé o la calé il marché de Dol la Segra ai cinc el peste la Segra d'Ortigiai in que il centre d'Ortigiai plein de personas da dut il mon mosam in che kidel post che possa gode il marché che se de stira je por centre de país fine je de plaza Sant'Antone de vini sort de banch cum guant tasches chalsa vesti manch de vini coru mo in che produc artigianai lo kai fac da personas del post se presenta sun casta paladina o la canalda vaiang american inglese giapponese e de vin sort lingac mo dan trete dan tar fora al dun inche vaiang gardaina e io jarai a min con te con valgun pur capim pu e ves de impression de cash marche kilo a ortigiani de come e junga fa casta raida. E io sono architetta per il Bank Nusse de Mario, che è ora a mezzo del paese, che vende vini sorti. Ci vengono spaus che lo sul marché?
5: Ma noi vendiamo roba fatta dai mutons, noi siamo una piccola struttura, che è ortigiai, che porta un handicap di mutons. E noi abbiamo più gruppi, e ogni gruppo fa dei piccoli prodotti, di roba di lang, di roba di panta. E noi abbiamo già un marciaggio, che è pourtant, on a nos produits et que la gente se veille, déjà que la knaus song, il peut traîner tant, je pense tout. Et tous veillent tout, et veillent que la gente compra jang. C'est une sorte de gente, gente à clore, qui subissent, qui compra fort. Et puis, langue zang, tourisme, et italien, ils comprennent jang. On vendu zang belle dame, c'est un rhum de blotte robe, robe de langue, et. Non, sont contents, si.
4: E ci struttura è spaus qua per noi, la nostra gruppa?
5: La nostra gruppa è una piccola Bergstadt protegida, che sta qui lo a Ortigiai. E lo sono 23 persone con handicap che fisch che produce. E che sta in un loccia. Lassù il può anche da poter unire a comprare la roba. E non anche ganz, non blotta bar, o la che fisch monata urzi. Sì.
4: Cara Kungshungse.
5: Sì, ma da Kungsia, da passe e c'è lì anche potrei essere unita in struttura, c'è lì Cocklaurung, e se vuoi plagiare o dei nuova gente che vanno a scrivere.
4: Osta l'er che fai in sul marcecchilo, hai detto Mario che è l'ingrungiante che passa e interessa a comprare queste belle cose che vengono fatte, tosta Berstot, da i mutons, da smittans, che hai sotto os udlong, no? C'è un po' di
5: inizio. Sì, che ha dolce un handicap e per fortuna gli è una struttura o la che i può anche unire, no? Sono educatori, sì. Che c'è l'onca ai vedinanti che può avere un'attività per tutti lì e che ha un bel dì alla fine, no? Che è sproa e vai scanga si roba per vendere un po' su marcia e c'è l'onca è fondo fel miec, vedi?
4: E pal marché in c'è una possibilità da ci fora con un messaggio da cash vers, da mana padola gent da che pagnus fac, cash chi produce, il pen na maniera in c'è podai chi lo sensibilizza la gent da vers da osta attività.
5: Ma son s'altro, già che son ste che passa to, ne sa ne chi chi chi che quant to. I pos da mandi anganaus. Kun kal rong naus band boy nant ibrau pa porter la roba ora de struttura. Also ich nehme ein, es kann ich aus Putsch. Manche, wie einfach la Jant, que après zange la Roba kann knaus die Jung. Kies ich da ein Fall, da Jant kann, Handicap, wird es allemal plus interessant, die zu stangen, die gesta Aktivität, die gesta Ding. No, muss man dicke. Kala, wo lacken weiß, manche haben immer, da ich kriegst du Kiksong, kall. Mi sento mai di calmo stronfe.
4: Calmo se fa da vigni moda, ci dica le veramente importante, la luce non sa vungre cordun, con la sciung la luce non la dings, ma forse per tutti i foresti in vaghi che lo veramente da vigni corrupur di sciò, dai schirs giapponesi, da americani, da arabs, da gardaina è multiculturale, ci può sai spa os, da via vai, da busi amant a mesa o schluac.
5: Per noi, smia clamus avesti tranci, Also ich sage nur per Ginant, ma logisch per Produce nie interessant, no? Kalianchi. Kika da Fekulturismus, Skur, Bel, Kwangjant, ma naus die Jont nos Champulak. Und nie da Fekulturist, il per naus il Dorf Erplan, adida, Kalban.
4: Il pa vignet ma marcekilo o tandiadi li Stefa Jaispa, kasta, kas bel marcek, kasta incontada?
5: Naus fajon plus, uns marcha. Nous faisons d'instar, faisons cachetlo, qui est bon ou du bon. Pour nous faisons d'instar, d'affaire à gauche, rejoutons dans la liège à son unifindlena à dit de vendredi. Et si on mange à maille, qu'elle est le marché de plâtre morte. Et à la fin, faisons une forme en belle marché d'Anadel, qu'elle est pas en place de Saint-Antoine, que vend bon bon. Du bon word la dire sì e lo educa vangiam
4: dice quando il paese us mutong so sto smitangs qua direttamente spo do banca a vander
5: sambang sì noi son po la gente c'ha lung anche di involvir nai i canti sa so vi so ganz sekte bella ja che sekte nuov c'è che i fes niente a pea no ma no anche vai spo na chi po ajude pe a matrit si prodotte te tasha i per dai soldi che ci sta ci sa dans sekte belli a no so bi so anche no
4: una gran soddisfazione io ringrazio o di nanto un buon lavoro e vai nanto curio esempio pure il marce a o dai sci che gardanz il vir che marce che busi a man
5: sì in quei but la ma saldi col tempo perché il sicuro belli
4: sicuro belli giù lang giù lang buon lavoro
5: ciao stai
4: Io sono arrivata pro il bank, la bottega del Mon, che lo il marché da Ortigiai, a mesa paese, che ci sono in cucca, rdung, nostra e la dinia, e sono storta proprio la bottega del Mon, che matfora si produce, ben nude, saus dös, qua è il nome?
6: Io sono Francesca.
7: Io sono Karin.
4: Nota dan per fora, ci vnais poschilo e plespa, chi produce alla gente da tutto il Mon, creia che lo permette.
6: Ma non è un grande prodotto, non è un prodotto anche del Südtirol, anche delle firme, e una roba da maia, roba da bever, una banana che vendono Schaldibank per, un cioccolato, un caffè, un scarpaccio, un grande prodotto anche da filz. E sì, non è un grande gente che vengono suonati, anche la bottega che passano e non compra Jutzek, il anche un grande turista in cui passa, in Australia da Tischpiege, in Australia una bottega del mondo, con sono del mercato eco e solidale, c'è l'on da Tischpiege, velung sa, c'è che cal vuol dire, velung sa nat mia, poi in Australia c'è l'on da Tischpiege, che c'è il prodotto che vanno faccio anche tipo a Young Priesch Reidel, ai produzenti, e velung slasha it, velung dish Ciao a Sudai e Kakleia Mefung.
4: Sì. Veramente gente di tutto il mondo va con chi lo croda a lei veramente per trucci, no? Urtigiai e plein di persone e per venire dentro a Busiamant o per il marci veramente che tira da lei particolarmente una gran folla.
7: Ma gli bambini hanno un tang lena, un grum di turisti, specialmente dall'Asia. un grumon, ma un coi misal propi povestra già che anche tutto plus 30 anni, ma gli bon un grum de gent un coi. E sì, son bon contant anche che pudong pon anche ti spiegare e deinant nostra filosofia del marciareidel.
4: Ruia pa la gent che imparas con nasce che lo sul marcis po plunant in cette butaga a caffè e a chiriius produc.
6: Ma kok dit nous angen un grund Stammkunden dida kwangt Butega is passato pana dis ama toli klopi al caffè toli klopi alla streik schokolade don schila li gent magari turist italiani kai magari slasha spiege u la klap Butega ye i pana magari bani dal do si sta tlom valung dis angat Butega tloiel angen grund turist mek yen koitlo pana kai kunashnia dal do la Butega però un bang oduk li bang anga vel turist che dal do abina la strada tu Butega
4: na bello che giungi per podai sensibilizzare de cash werk vers den marche eco solidal en marche che va sura con fin de val vers e a je de do un obiettiv bagn plu lerk coma van na cioccolata o van un buon prodot co vi es pa os ja gjant del post cash grand movement a mese orgiaio sun ruvada ite te paish na nyanka chafeler la plaza da parque iam se gi arungatic a lasche l'auto co via es pa ostel post cash grand movement cash affollament de personas
7: io son fortuna schaldi a pe io steit luog bona il primem po plus auri ma io ban presoc se younger da compagno so drotte de familia che muss toccare l'auto pronitlo e gli ben rien già tania posta la sua l'auto gli einfach gli ben schaldi i bel son eben gli po bel son bel lang mangs gli un grum de gent nia me cicl for magari plu da giut vol primo d'agost me tan plang son gli bel un pezz nia nia saurida una perta drum po la gent da l'altra pert prenaus del post dventel me fung un po un grum.
4: Io ho fatto una raida fuori per il marcè e al di troppo baiang rosnanger daina, che lo dice che in schi del post vai sul marcè e a plagiai da toperta a cas marcè, cas ten contada.
6: Sì, cas è in miniera fa la sigra del luog e poi cas è fuori tradizione che l'uno giorno on, dal do il marcià la sigra e la gente che ha uoia e l'aurela passa già. Tre luog, coc li è buona d'autonca anche il marcià la sigra sacrum che li hanno un po' un momento per poter essere con te e io ho anche un'aila da salva quindi da ora che si sono da ortigei poi ho fatto una raida e che li hanno anche l'aspetto sociale del marcià.
4: Che lo dico, questa sorta di marcià è su due anni all'anno il marcià si grassa con il marcià lì alla vostra sigra è abbastanza e per l'anno in la bottega del mondo la possibilità di essere fuori da questa bottega con un prodotto e sfaccunarsi a moda?
7: Sì, noi facciamo un bel d'anvalgun anni per Santa Cristina per il marcià di Paura e Artigians che è fuori il mare di Seira e lo anche noi stiamo e anche la possibilità di presentare il nostro prodotto e poi un modo autonomo un la giungo ora di qua ulak vang organizzata dalla OEV dal Netzwerk Südtirol da Butteiges del Mond che li stang am Rang i lo ponaungange i lo stratla schaldi de textil che li la Ecotex i lo pona lookout guant oder schmuck fat de stoffs i si chalomban for de feudai.
6: Ciò da Nadel ho fatto l'anno passato, San Cialesc, stanno la Dainoc, con Topert, che fa anche Forgons, Blot.
4: Sì, di belle occasioni per Gifora di Butaga, in un altro contesto, e rovè forse per gente noia che impara a conoscere questa mora. Io ringrazio tra l'altro due belle giulang, in un buon lavoro e godessi in il marcio, c'era un po'.
6: De grati.
4: Io vai in un, su dai, giulang. Io sono sein che vai diverso la fine di questo marcio e sono introvabile plan alla fine di questa cioccolata, di queste impressioni che ho rivespite in cui dal centro d'Urtigiai con questo marcio di Dola Segra è veramente interessante per me il primo anno che ho in questo marcio il tempo lascia fa perché sarà altro troppo gente credo per me di immaginare a sgode questo marcio che ho Sazen, il prossimo appuntamento col Marcè e da Dalton, con la segra Sakun, e lo è l'occasione da poter vivere questa esperienza pur intanto. E questo è Rai Ladinia, vi saluta, auschiamo il più bel nome di e vi ricordi che la radio non è rovè pur in cuore, al vi aspettiamo da Sara le trasmissioni con dei crappi del Sella, da 5 minuti per il 7 Sara e spostiamo in c'è le notizie di trail conduta l'attualità. Per ci credere dalla televisione, dalle 20.50, vi aspetta il programma culturale, Paladina, e Samba Nince Trail avrà l'occasione di si due appuntamenti delle notizie più attuali. E che c'è tutto, Sara Frenner al microfono, vi saluta a tutti e per intanto il più bel domicilio.

Na buona sara e benvenuti sulle zone de Raila Digna da Esther Videsot in Schnitt con Gnade fora per le Portogallo. Che con sua storia, sue tradizioni, ha de usch a sonorità uniche che baia direttamente al cuor. Gnade musical che matman con musica tradizionale e che l'ho da una città che è conosciuta per la forma più emblematica del Portogallo, le Fado. Al se tratta di un chant in carchor nasciù a Lisbona nel XIX secolo che viene dalla parola fatum, che odì destin. Al conta de storie d'amore, in carchimon, vita da venide e del sentimento portoghese saudade, na forma de rialonna duce e sotta. Tradizionalmente è castchant interpretè da una us sora accompagnata da una chitarra portoghese, strumento a 12 cordes e una chitarra classica. Tanta interprete più conosciuta c'è funse Amalia Rodriguez, considerata la reina del fado, che ti ha in 50-60 a portare le fado sulle paladines internazionali. Al di danco è le fado riconosciuto che patrimonio immateriale dell'UNESCO, più avvisa dal 2011. Al se sviluppaia tres in ant, di lang a generazioni d'artisti che pure esempio Marisa o Anna Moura. E ince se al e innovazioni le fado resta una musica fatta di emozioni autentiche, buona da contè con semplicità e passione l'anima del Portogallo.

Quiero morir cantando. E do a música popular passou a cara clássica. A música clássica portuguesa há uma tradição affascinante e nem é dar conhecida. Ela respeita a história e a identidade do Portogallo. Se você reis vai trocar o tema medieval, canque a música sacra e litúrgica, tu lo ite em rode fundamental da vida da Vignidé. I convents, les catedrales e i centri principali la produzione musicale e i chants gregorians, adem con les primes formes de polifonia, facciò fora la gran parte del repertore. Trattant le rinascimento, alle Portogallo vit na periode de gran splendor che già vare a vare con les esplorazioni marittime e l'espansione dell'impero coloniale. La musica de questa periode rispidleia la ricchezza culturale e la religiosità sotto del popolo portoghese. Componisce che durante l'obo, Manuel Cardoso, è esponente di una scuola polifonica raffinata, lungi lo stile italiano di Palestrina.

Durante l'obo, Kyrie fora de so requiem chanté della Scola Cantorum Oxford. Musica rinascimentale portoghese in schnitt pur baie sur castabile nazion le Portogallo. La periode del barocco diventa la cour reale de Lisbona un center musicale importante, influenzé dalle mode italiane e francesi. Strumenti che le clavicembalo e le orghe ventuc cagonot e componisce sa voda moschede la solennità iberica con la luminosità delle forme europee. De do alla musica teatrale e operistica metuman da se sviluppe di lan su radotta e contatto con l'Italia e il Brasil, che è la ottena colonia portoghese. Espo, ai primi di novembre del 1755, le Grand Tramoroz, un di più distruttivi della storia europea. Con una magnitudo da entre le 8,5 e 9, va in gran parte la città di Lisbona distrutta. Do Iscasaroc chiamò un gran tsunami che ruia sulle spones del Portogallo, Marocco e ince della Spagna. Dante Iscasaroc tsunami, mede fuc che rumfora, va in la capitale completamente distrutta. E cash arfera ince samba in la vita musicale e culturale del paese. Con le romanticismi ruia il spo itte un vent nu. Istituzions neues nasce, so che per esempio il Conservatore Nacional, fondet il XIX secolo. João Domingos Bontempo è il primo che scrive sinfonie portoghesi e proda crea un linguaggio musicale nazionale, influenzato da Beethoven, momentinion l'anima tipica portoghese. L'incarcimento e le emozioni tipiche della sensibilità portoghese, ciò che la saudade.

Orchestra al grave sono le prime movimenti della Sinfonia numero 1 del portoghese João Domingos Bontempo, primo componista portoghese che scrive sinfonie. Tra il 1809 e 1810 era già scritta e eseguita le premiate a Londra, dove che le componiste ha incevito più di e si è fatto un suo conoscere fuori da qui. Dal 1909 è la musica classica portoghese daurida a stili più moderni, che impressionisti e nazionalisti, moince cal sinfoniche e liriche. Ti ha indedò integrai a componisti che Fernando López Garza tradizioni popolari con tecniche contemporanee e una coscienza politica stessa. Al di la scena classica via e dinamica, orchestra su che le Gulbelkian e l'orchestra sinfonica portoghese promuovono i repertori sia storici che moderni, valorizzando i componisti nazionali. Festivals, le cities di Lisbona, Porto e Coimbra, attirai a tre do artisti internazionali e contribuisce alla diffusione della musica classica. Ticerun sa un momento più avviso a questa nazione. Situata nell'Europa occidentale del sud dell'Oceano Atlantico, confinata nel nord e l'est con la Spagna. La capitale Lisbona è una città ricca di storia e via, conosciuta per i trams gay, i quartieri pittoreschi e la musica fado. Il Portogallo è una delle nazioni più belle d'Europa che belle nel XII secolo diventa un regno indipendente sotto Don Alfonso Henriques. Trattando il XV e XVI secolo, il Portogallo è stata una delle grandi potenze marittime del mondo. Esploratori come Vasco da Gama e Ferdinando Magellano hanno dato vie commerciali nuove e hanno fatto sì che il paese diventasse un grande impero coloniale che giova dall'Africa, in Cina del Brasile, dall'India a Macaco. Questa periodo viene ricordata come l'era delle descurite. Per noi è desmontato di Cristoforo Colombo, che ha incevito valente il Portogallo o la cala ince acquisito troppe conoscenze per ci che riverda la navigazione, e ne ha portato e l'incepieia da Lisbona per studiare contro l'India o più avviso l'America. Interessante che il Portogallo è uno dei primi paesi al mondo che abolisce la punizione di morte nel 1867. La lingua ufficiale è il portoghese che va in Bahia ben da 260 milioni di persone di tutto il mondo. Lisbona, città con più di circa 600.000 abitanti, ma con l'area metropolitana viene la rata una popolazione di 3 milioni. Il paese è conosciuto per suoi vini, in particolare il porto o il vino verde. La sua gastronomia ricca di pesce ha fatto le bacalao e una curiosità interessante è che è il più grande produttore di sughero al mondo. E non è mai la nazione più bella, ma Lisbona ospitaia in la libreria più bella del mondo che c'è moda aperta, la Bertrand, fondata nel 1732. In più, a Coimbra c'è funse una delle università più belle d'Europa, istituita nel 1290. E senza rucca la musica. Gli anni 80 ha il Portogallo al boom della musica pop rock, con bands come Taxi, Hutos e Pontapes, Delfins, che ha portato la musica a un son più elettrico e contemporaneo. E all'inizio questa è la periodo in cui nasce i primi radio commerciali privati che ha in sé portato alla diffusione del pop nazionale. Dagli anni 90 in anno si sviluppa un panorama diversificato.

Dulce Pontes, artista pop che muscia da fado e sonorités modernes. Pop raffiné, poetic, ispiré alle tradizioni del post. E cash liam c'è funze in c'è de dot il pop portoghese, in cina de danke. Un momento simbolico per il riconoscimento internazionale di questa musica è stelle 2017, quando Salvador Sabral ha davanti l'Eurovision Contest con Amar Pelos Dois. Dal momento che il Portogallo ha il troppe colonie e l'ince troppe artisti che mosse da sonorità internazionali con ritmi afro e sudamericani che vengono dalle ex colonie. Valgun canta da trai pur spagnolo, inglese, samba ince il creolo di Cap Verde. E tre sfora Aldon la saudade portoghese, che non è proprio paragonabile alla malinconia, saudade a una sfumatura de zua e tre sliada a un oggetto, una persona o un post, un'emozione passata. Valgun che hanno a me e por du o che da lunch. De gonna meia o passività, mo incarcimun, duc, e speranza che ci che hanno a por du poteva al maniera in ogni a vita tl record. La malinconia ciara ci cara por du e diventa della rialuna. La saudade ti ciara e la maia in ant. Una versione più poetica e luminosa potesse un di. Il musicista contemporaneo Diego Piccara ne sdà una cercia di cash concept. Con suo toc paraiso, su un sciorruva alla fine della nostra giada fuori per il Portogallo, io sono una bella sera e se mani un bel saluto da Esther Videsot.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf RAI Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Organizzato seguendo un ordine preciso. Per prima è stata restaurata la facciata di Via dei Farnesi e i versanti di tetto corrispondenti, poi quella di Via del Mascherone e in seguito la facciata su la Piazza Farnese con il suo tetto, e nell'ultima fase ci siamo spostati sul muro di cinta che appunto cinge il giardino del palazzo, e abbiamo lavorato naturalmente anche sul tetto del versante sulla Via Giulia.
2: Lei ha fatto riferimento a una fase di studio e magari diremo anche qualcosa di più specifico su questo, però io direi, a beneficio di tutti gli ascoltatori di Radio 3, nonostante stiamo parlando di un palazzo celeberrimo, forse uno dei più celebri e conosciuti di Roma, le chiederei però di farci un piccolo inquadramento storico proprio nelle fasi di costruzione di questo palazzo, perché sappiamo tutti che ci sono state diverse mani, tutte celebri, tutte uniche, ma non è opera di un solo artista.
1: Assolutamente, è giusto ricordarlo. Il cantiere, la costruzione di Palazzo Farnese impegna molti architetti su una durata di circa 80 anni, quindi dagli inizi del 500. È un'operazione che il cardinale Alessandro Farnese comincia ben prima di diventare papa con il nome di Paolo III. Nella costruzione si avvicendano quindi non solo diversi committenti fino al cardinale Odoardo, che conclude appunto la costruzione e anche il decoro del palazzo, ma si avvicendano molti architetti. Il primo a ricevere quindi la commessa è Antonio da San Gallo il Giovane, che quindi dà l'impianto al palazzo nella forma di dado che conosciamo ancora oggi. Interviene poi Michelangelo, che si occupa del coronamento del palazzo con la monumentale cornice di travertino, che è stata anche oggetto di questo restauro, e con la loggia della Sala dei Fasti Farnesiani, l'attuale ufficio dell'ambasciatore, dell'ambasciatrice in questo caso. E poi si avvicendano anche Giacomo Barozzi da Vignola, che quindi durante il 500 porta avanti la costruzione, e l'ala del giardino viene completata da Giacomo della Porta, e i lavori si ritengono conclusi, come lo dice l'iscrizione sulla facciata, nel 1589.
2: Giulia Cabellini, al momento della prima committenza, qual era il contesto urbano che circondava questo palazzo?
1: Dunque, il cardinale Farnese opera una serie di acquisti per unificare un lotto sufficientemente grande per la costruzione del proprio palazzo. La posizione che sceglie è assolutamente strategica, vista la prossimità del fiume, del Tevere, l'approvvigionamento anche idrico, perché nel palazzo c'è una cisterna molto antica e ancora in funzione, e soprattutto anche il rapporto con la Piazza Farnese, che ha quasi la stessa dimensione della facciata principale, e naturalmente anche la vicinanza al percorso trionfale della via appunto Papalis. Una posizione assolutamente strategica allora come ora.
2: Senza entrare in dettagli troppo tecnici, però lei appunto ha fatto riferimento a una fase di studio preliminare, come è anche intuitivo che accada. Ce la può un po' rispetto ad un lavoro così grande brevemente raccontare per fasi? Come si comincia uno studio quando si deve poi mettere mano ad un lavoro di restauro così articolato e complesso?
1: Un lavoro di restauro inizia sempre dalla conoscenza del bene sul quale si interviene. Questa considerazione è naturalmente valida per un restauro architettonico come quello che è stato fatto in questo caso, ma anche con un intervento su un'opera d'arte, un dipinto, una scultura. Quindi la prima fase dell'incarico che ci è stato conferito ha riguardato quindi la conoscenza del palazzo. Abbiamo realizzato una serie di rilievi architettonici, di ortofotografie e da questi una serie di mappature per valutare lo stato conservativo delle facciate, ma anche degli elementi di carpenteria, lignea e metallica, valutare lo stato conservativo dei tetti e quindi prepararci in un certo modo, con una conoscenza sufficientemente esaustiva del palazzo, a fare il progetto di restauro. Quindi la primissima fase è stato uno studio diagnostico, poi un progetto preliminare che ci ha consentito, insieme naturalmente alle nostre committenze, l'Ambasciata di Francia e l'École Française de Rome in questo caso, di consolidare quindi l'azione progettuale, di consolidare anche il budget per questa operazione, e poi ci siamo quindi dedicati a una fase di progetto definitivo che ci ha poi permesso di richiedere le necessarie autorizzazioni per l'intervento, quindi rivolgerci alla sovrintendenza.
2: Ultima curiosità, qual è la mole della documentazione del cantiere di costruzione?
1: Allora, il cantiere della costruzione di Palazzo Farnese e il palazzo in sé sono stati oggetto di studio da parte dei più grandi storici dell'arte e dell'architettura durante tutto il XX secolo. Per elaborare questo studio abbiamo fatto riferimento ad una base imprescindibile che sono i tre volumi dell'École Française de Rome, Le Palais Farnese, che è una summa totale sul palazzo, e naturalmente anche gli studi della contabilità cinquecentesca e del primo seicento effettuati dal professor Charles Huginet. Sono delle pubblicazioni degli anni Ottanta. Da quel momento in poi naturalmente poi disponiamo di tutta una serie di basi grafiche molto più dettagliate, perché la digitalizzazione del patrimonio culturale in questo ci aiuta. Quindi una mole poderosissima di dati, non sempre pienamente completa, perché l'archivio Farnese poi ha subito una serie di dispersioni, ma in ogni caso una base molto significativa per poter studiare la storia del palazzo. Molti dati invece nuovi ed inediti derivano dal restauro recentemente condotto, che ci ha permesso di osservare da vicino e con grande precisione le facciate e tutti gli elementi che compongono questo palazzo.
2: Bene, io la ringrazio e ora direi che possiamo spostarci, percorrere il quadrilatero del palazzo e farci accompagnare da due delle restauratrici che l'opera l'hanno compiuta.

0: Come ho annunciato, adesso siamo usciti da Palazzo Farnese e il nostro intento è quello di percorrere i quattro lati del palazzo che sono stati oggetto di questo importante restauro. Io in questo momento sono affiancata da due delle restauratrici, Ambra Tomeucci e Francesca Tosti di Valminuta. Ricordo che sono in rappresentanza di una delle due società che hanno vinto l'appalto per il restauro. Le due società sono Arché e Carlo Usai e adesso noi ci troviamo, diciamo, idealmente ascoltatori di Radio 3 Suite, mettetevi di fronte alla facciata principale, quella di Piazza Farnese, e vi spostate sulla vostra destra e noi siamo sul lato che dà su via dei Farnesi, per l'appunto. Allora, iniziamo proprio a entrare nel vivo di questo lavoro. Su questo lato è iniziato nel 2021, ma insomma proprio fateci, riportateci a quei primi, a quelle primissime fasi, ecco. Ambra Tomeucci.
1: Allora, le prime fasi, diciamo, la prima importante approccio che abbiamo avuto è la dimensione del palazzo, che adesso qua, come lei ha detto agli ascoltatori, è un palazzo che questa facciata laterale misura quasi 40 metri, e quindi per dire che è un restauro di un palazzo monumentale, le vie laterali del palazzo sono strette e molto spesso la gente non si è nemmeno accorta di queste facciate laterali, che non erano mai state restaurate o comunque restaurate seriamente. E quindi l'approccio su questa facciata laterale per noi è stato molto complesso. Abbiamo dovuto confrontare all'inizio le mappature fatte nel progetto, e quindi dopo il montaggio dei ponteggi abbiamo cominciato ad osservare l'opera da vicino, che è il primo approccio del restauratore, che parte dalla materia e quindi cerca di capire intanto tutti i processi di degrado esistenti, i materiali costitutivi del palazzo, che sono anche un'indicazione importante per poi decidere cosa fare. E in questo caso Palazzo Farnese, le parti scultoree sono in travertino, poi ci sono dei capitelli realizzati in marmo, i fondi del palazzo sono eseguiti con questa cortina a laterizi in mattoni. E invece l'ordine che noi chiamiamo l'ordine zero, insomma, che è l'ordine a terra, è la parte che probabilmente non è mai stata finita completamente, perché c'ha tracce dell'intonaco antico che è presente in Lacerti, che però è la parte, diciamo, rimasta probabilmente incompiuta.
0: Quali sono le caratteristiche di questo lato, di questa facciata?
1: Beh, le caratteristiche sono, diciamo, molto simili a quello del lato opposto su via del Mascherone, però la caratteristica è di un travertino che era estremamente annerito e degradato dai prodotti di inquinamento della città, come sono, insomma, spesso i monumenti all'aperto, quindi si presentava con croste nere, con problemi di surfatazione, con degrado della materia, soprattutto del marmo, che è un materiale molto delicato in esterno, infatti è stato usato sapientemente molto poco, però era molto decoeso e degradato, e anche l'aspetto della cortina era talmente annerito da non poter apprezzare questa tecnica di questi mattoni che sono stati utilizzati, arrotati uno a uno, molto piccoli e molto ravvicinati, che costituiscono poi anche l'eleganza della facciata, perché è come una, non so, non voglio dire una carta da parati, però insomma è un aspetto anche molto decorativo della facciata, pur essendo un materiale povero come sono i laterizi, i mattoni.
0: Un'altra piccola curiosità: in fase di costruzione, ora qui naturalmente si tratta di un monumento, però se ne parla quando si parla degli affreschi, di opere, cioè c'è un porzionamento, diciamo, di giornate lavorative. Ecco, su una facciata di questo genere, da un punto di vista proprio di vostro, dal punto di vista di restauratori, come vi muovete sulle porzioni? Perché questo mi incuriosisce.
1: E questa è una domanda molto interessante. Quando noi siamo saliti, noi lavoriamo da 40 anni e quindi abbiamo restaurato parecchi monumenti anche molto grandi, ma quando siamo saliti sul ponteggio finito la prima volta e siamo saliti sul cornicione e abbiamo visto il cornicione in lontananza, ci sembrava senza fine, veramente abbiamo avuto tutti questa impressione di dire: oddio, da dove iniziamo e dove finiremo mai? Però normalmente si fanno dei tasselli iniziali per mettere a punto la diversa metodologia di pulitura, di consolidamento, di stuccatura, di reintegrazione, per essere poi anche avere la validazione della direzione dei lavori e della committenza, per impostare una metodologia che poi viene riprodotta in maniera, diciamo, uguale o comunque che viene adattata a seconda dei fenomeni di degrado che uno trova su tutta la facciata. Si comincia in genere dall'alto verso il basso, da sinistra a destra. In questo caso abbiamo scelto di cominciare da destra per un motivo legato
0: di continuità,
1: esatto, con la facciata principale che era già stata restaurata nel 1999. E quindi diciamo che è anche molto importante, è molto importante questa domanda che lei ha fatto, perché è importante seguire invece una procedura ordinata e organizzata in un cantiere così grande, in modo da garantire che poi quello che si fa in una parte viene fatto nella stessa maniera dappertutto.
0: Francesca Tosti di Valminuta, prima di spostarci su un altro lato, ci vuole raccontare qualche piccola o grande scoperta che avete fatto in questo lato?
2: Allora, all'altezza del cornicione ha fatto Carlo Usai uno studio su queste teste di leone, che sono ognuna una diversa dall'altra e si ripetono, e lì abbiamo visto che all'interno alcune erano bucate perché fungevano da scarico dell'acqua. Poi abbiamo trovato anche delle cose divertenti, per esempio nel montaggio in una buca pontaia c'era il nido di un falco con i suoi piccoli, e quelli li abbiamo lasciati, abbiamo interrotto il cantiere finché non sono andati via. Abbiamo trovato lungo alcune fessure o alcune buche pontaie delle pallette di malta attaccate, come se dai palazzi di fronte giocassero a chi c'entrava il buco, e quindi quelle sono rimaste attaccate alla parete e lì le abbiamo lasciate.
0: Beh, molto divertente questo. Noi intanto ci spostiamo, adesso andiamo verso la facciata del retro, diciamo, del palazzo. Insomma, fa un po' buffo dire retro.
1: È vero, perché il palazzo, dire questo palazzo abbia un retro è strano, perché poi la facciata verso via Giulia è quella poi eseguita, come diceva Giulia Gabellini, da Giacomo Della Porta nell'ultima fase costruttiva del palazzo, che è magnifica come tutto il resto, e si affaccia sul giardino, che però viene incorniciato da questo muro che contiene il giardino, e che anche quello è stato oggetto di restauro, come ovviamente tutto il resto del perimetro del palazzo.
0: A livello proprio di documentazione, immagino, insomma, anche da quello che ci ha detto Giulia Gabellini, è molto chiaro dove inizia il progetto di uno e finisce quello dell'altro, oppure no?
2: Abbastanza. Anche durante il restauro si sono capite di più le fasi lavorative e di costruzione del palazzo, come anche nel muro abbiamo trovato delle aperture che c'erano prima nel muro, che poi sono state chiuse e sono state aperte altre come cancelli o entrate per andare all'ingresso del giardino. Quindi sicuramente si è, potendo pulire e vedere meglio la materia, si è riuscito a capire meglio anche le fasi di esecuzione della costruzione.
0: Oltre a un po' di traffico, ascoltatori di Radio 3 Suite, però sentite anche dei rumori che vi testimoniano proprio la fase che stiamo camminando, ma anche di smontaggio degli ultimissimi pezzi di cantiere.

0: adesso ci troviamo nella, appunto, nella facciata che dà su Via Giulia.
1: Allora, la facciata su Via Giulia, appunto, in questo caso in realtà abbiamo restaurato il muro esterno, non la facciata di Giacomo della Porta, però il muro esterno è stato per noi veramente un restauro molto formativo e costruttivo, di cui siamo molto contenti, perché il muro anche in questo caso non era mai stato restaurato, e normalmente questo tipo di muri antichi, invece il muro fa parte proprio della prima fase costruttiva del palazzo, che diciamo come quando anche noi iniziamo un cantiere e segniamo il perimetro del cantiere, quindi questo muro era proprio il perimetro della fase costruttiva del palazzo, quindi di grande importanza storica, e abbiamo voluto sempre, come tutto il resto del palazzo, in accordo con la direzione dei lavori, si è scelto dall'inizio un restauro molto conservativo, e anche diciamo conservativo dal punto di vista di lasciare visibili tutta la storia del monumento e anche di interventi successivi ovviamente storicizzati. E questo muro, come diceva Francesca, pulendolo e consolidandolo, perché è fatto con tufi, mattoni, pezzi di travertino, è un'opera mista, diciamo ha delle aperture che poi sono state chiuse, delle finestre tamponate, e abbiamo scelto di lasciarlo a vista, che normalmente spesso a Roma si vedono muri di questo tipo che vengono intonacati con la pozzolana, che rimane un muro antico, però in qualche maniera con il suo rivestimento, perché tutti i muri erano coperti da un intonaco. Invece in questo caso si è lasciato il muro restaurato ma a vista, e secondo noi è molto bello e molto, molto particolare anche che la gente che passa su Via Giulia, che è una strada di grande scorrimento per tutti, ognuno può fare una riflessione e comunque capire anche qualcosa, anche chi non è del settore, leggere una certa storia nel monumento.
0: Ambra Tomeucci ha fatto riferimento a delle aperture più o meno chiuse nei secoli e mutate, ma questa apertura su Via Giulia che funzione aveva nel palazzo?
2: Sicuramente anche il collegamento con le scuderie che erano giusto attraversando la Via Giulia, e anche il casino della morte del cardinale Odoardo, quindi c'era già una connessione tra il giardino del palazzo, che conteneva anche il deposito lapidario, quindi la collezione, una parte della collezione di antichità dei Farnese, e naturalmente questo tipo di intervento così scrupoloso e conservativo permette poi di lasciare agli studiosi un approfondimento storico sulle fasi costruttive del muro di cinta e del palazzo in generale.
0: Anche qui altra piccolissima curiosità: per chi percorre Via Giulia è così evidente che questo è il retro di Palazzo Farnese?
2: Bisogna levare lo sguardo, e quando si appunto vede la loggia si comprende poi la dimensione monumentale di questo palazzo, che però ecco è ben protetto da questo alto muro di cinta.
0: Adesso noi andiamo sul lato di Via del Mascherone.
1: Mi soffermo un attimo, visto che stiamo passando proprio qua davanti, perché questa anche è una notizia, diciamo, che abbiamo lasciato. Vede che qua ci sono questi tre buchi, e anche sull'altra parete abbiamo lasciato queste piccole aperture perché abbiamo trovato dei piccoli nidi di uccellini, e quindi anche lì durante la lavorazione del restauro siamo stati molto attenti a non disturbarli, e anche una volta finito il restauro abbiamo lasciato loro la possibilità di continuare a nidificare in questo muro, anche se storico.
0: Gli uccellini vincono sui grandi architetti del Cinquecento.
1: Esattamente, volevamo dargli la possibilità di rimanere a casa loro, che in fondo è diventata casa loro anche per questo.
0: Allora, adesso invece abbiamo già detto che diciamo il lato su Via del Mascherone è abbastanza simmetrico a quello che abbiamo raccontato poco fa, che dava su Via dei Farnesi, però magari diciamo anche qualche parola, visto e considerato che stiamo percorrendo questo perimetro. Francesca Tosti, vi va al minuto.
3: Quando siamo saliti su questo ponteggio e abbiamo...
0: Gli uccellini ci sono,
3: e abbiamo visto il cornicione nella sua lunghezza, che sono più di 80 metri circa, di nuovo sporco, che l'avevamo appena finito dall'altra parte, un po' di sconforto ci è venuto. Poi piano piano, questa è stata una facciata a lavorarla molto faticosa, perché è una facciata esposta a sud e quindi era sempre assolata. Ci siamo trovate anche d'estate con un caldo tremendo, quindi è stato, diciamo, il lato che mi ricordo più faticoso come cantiere.
0: Diciamo che è molto spettacolare questo spuntare dell'angolo del palazzo dal muro, che facendo il percorso in questa direzione si apprezza di più, ovviamente, sì, perché lo abbiamo frontale.
3: È più arioso anche, e poi è divertente perché il muro, che questo è del terrazzo dell'ambasciatore, si vede che c'è una i mattoni sporgono come se fosse stato previsto una continuazione del finto cornicione, cosa che invece poi non è più avvenuta.
0: Vogliamo dire qualche parola appunto anche sullo stato conservativo? Era, come dire, aveva avuto una vita facile questo palazzo, era cresciuto bene?
1: Beh, diciamo che il poverino ha avuto diversi problemi, perché il cantiere è durato, no, quasi 70 anni se non, sì, di più, quindi in tutti questi anni ha avuto delle vicende storiche complicate, perché anche il fatto che la strada abbia una sua pendenza verso il Tevere e un edificio di una tale monumentalità ha avuto anche subito dopo insomma il termine della costruzione dei problemi anche statici, quindi abbiamo trovato delle crepe molto antiche, e anche abbiamo trovato diverse catene di consolidamento messe nel XVII-XVIII secolo, che sono state tutte sempre con lo scopo di conservare gli interventi diciamo conservativi, lasciate a vista, ovviamente integrate nella facciata in maniera armonizzate nella facciata, però lasciate a vista. E questa facciata qua in particolare aveva un degrado maggiore rispetto a quella su Via dei Farnesi, anche data dall'esposizione a sud. Tutte le facciate esposte a sud tendenzialmente sono più degradate per i venti invernali che portano, insomma, piogge, e quindi il degrado era, insomma, era abbastanza avanzato su questa facciata.

0: Adesso noi abbiamo quasi percorso tutto il perimetro, ci ritroviamo in Piazza Farnese, ci troviamo di fronte alla facciata principale. Giulia Gabellini, ce la fotografa velocemente, perché in modo che poi il racconto si possa basare su un'immagine mentale più precisa. Poi sappiamo bene che le cose vanno viste con gli occhi, quindi l'invito a tutti gli ascoltatori è di venire o rivenire se già conoscono questo luogo. Eccoci, siamo di fronte alla facciata principale.
1: Allora, assolutamente, intanto estendo, rinnovo anche io l'invito a venire a vedere di persona questa facciata assolutamente colossale, che è organizzata in tre ordini, quindi un piano basamentale assolutamente poderoso, con un bellissimo intonaco di pozzolana, frutto del restauro che fu fatto per il giubileo dell'anno 2000, e poi due piani che celano poi al loro interno altrettante meraviglie. Quindi il primo piano, che ospita la sala dei fasti farnesiani con la loggia riprogettata da Michelangelo, che modifica in maniera sostanziale il progetto del suo predecessore Antonio da San Gallo. Gli emblemi papali, l'emblema dei Farnesi, anch'essi sono stati oggetto di restauro durante questa campagna. E una cortina laterizia raffinatissima, lo hanno detto con grande precisione Ambra Tomeucci e Francesca Tosti di Valminuta, che presenta un decoro, una bicromia di mattoni gialli e rossi, e anche un decoro di losanghe estremamente enigmatico. Ecco, questo restauro apre moltissime piste di ricerca sulla natura di questo decoro. E poi appunto il secondo piano, coronato dalla gigantesca cornice progettata da Michelangelo. E abbiamo parlato poco fa dei doccioni zoomorfi, quindi dei leoni della facciata. Ci sembra di aver individuato, abbiamo questa speranza, di aver individuato sull'asse centrale della facciata principale due doccioni zoomorfi che per qualità di scultura potrebbero essere attribuiti alla mano del maestro. Lo speriamo.
0: Allora, io la ringrazio molto, invito gli ascoltatori a venire e ripercorrere, magari ascoltando anche questa conversazione, questo perimetro. Però alle due restauratrici, prima di salutarle, ricordo i loro nomi, Ambra Tomeucci e Francesca Tosti di Valminuta, vorrei che mi restituiste proprio velocissimamente, come un flash, una piccola emozione di quando eravate appese lassù.
2: Beh, vedere il cornicione di Michelangelo da vicino e pensare che lui non solo l'abbia progettato, ma ci abbia messo la sua mano, anche semplicemente uno scalpello da qualche parte, è un'emozione che non ti scordi e poi la pensi mentre stai lì.
3: Sicuramente, e questo forse anche in tutti i restauri, ci capita di stare in dei posti che sono accessibili difficilmente, in degli orari magari la mattina presto, e si assapora un'atmosfera meravigliosa. Palazzo Farnese è bellissimo.
0: E poi a me mi ha sempre colpito, quando io penso, le poche volte che mi è capitato di essere su un'impalcatura, no, alla gratuità dei dettagli.
2: Ma certo, perché poi da vicino si apprezzano i capitelli, appunto, c'è cioè l'ordine corinzio che è in travertino e l'ordine ionico che è in marmo. Da vicino hanno questi dettagli di lavorazione spettacolari, hanno proprio appunto queste piccole teste. C'era su Via del Mascherone questo omino con la camicia, che noi era il nostro preferito, perché c'è questa testina scolpita di questo ragazzo che ha sul collo ha una camicetta scolpita, che è particolare, non so. Quindi questo omino con la camicia per noi era proprio, non so, una rivelazione, una testina di leone. Sono quelle cose che alla fine bisognerebbe girare per Roma con un binocolo ogni tanto.
0: Grazie.

0: Arcangelo Corelli, un musicista che avrà visto molte volte Palazzo Farnese. Qui era il suo concerto grosso in Re maggiore, opera 6, numero 4. Forse era il concerto grosso in Re maggiore, opera 6, numero 7. Scusate, l'Accademia Bizantina, diretta da Ottavio Dantone. Ringraziamo Monica D'Onofrio che ci ha fatto visitare. Idealmente ascoltando questo grande palazzo Farnese, che è il palazzo anche dove si svolge l'azione di Tosca, e dunque particolarmente conosciuto anche da tutti gli amanti dell'opera in particolare. A questo punto, però, noi vogliamo parlare di un altro argomento, perché oggi l'Associazione Nazionale dei Critici Musicali Italiani ha annunciato i nomi dei vincitori del premio Abbiati del Disco 2026, il riconoscimento con cui ogni anno l'associazione segnala le migliori incisioni discografiche. E ne vogliamo parlare con Gregorio Moppi, che è uno dei giurati di questa edizione del premio. Buonasera, Gregorio Moppi.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Gregorio Moppi, critico musicale della Repubblica, faceva parte della commissione che ha appunto valutato tutte le novità discografiche. Il presidente della giuria è Andrea Estero, che è anche il presidente dell'Associazione Nazionale dei Critici Musicali, e poi appunto una serie di giurati: Gianluigi Mattietti, Alessandro Cammarano, Carlo Fiore, Carla Moreni, Roberta Pedrotti, Alessandro Rigolli, e sei critici eletti dagli iscritti: Luca Chierici, Francesco Cristiani, Silvia Del Zoppo, Giancarlo Landini, Gregorio Moppi, Lorenzo Tozzi. Questo per la precisione, per la chiarezza della giuria e della votazione. Dunque, Gregorio Moppi, intanto bisogna dire che sono due dischi premiati per ciascuna categoria delle sei categorie che sono state scelte. Come mai due dischi? Perché non vi mettevate d'accordo su uno e quindi ce n'era bisogno di sceglierne due?
1: No, no, non c'è in realtà una regola precisa da quando esiste questo premio del disco in genere per ogni categoria, e le categorie poi magari ne parliamo, sono piuttosto ampie, no? Sono delle etichette che possono comprendere anche, come dire, generi diversi e più larghi, insomma. E quindi, insomma, in queste categorie ampie ci è sembrato giusto inserire perlomeno un paio di dischi. Per esempio, nella categoria dell'opera c'è un'opera, diciamo così, antica e un'opera più moderna, ecco, per coprire un po', come dire, una cronologia più ampia. E quindi, ecco, questa è la ragione per cui non c'è un disco solo, cioè diciamo, non c'è un vincitore, ci sono una serie di dischi
0: Vari vincitori,
1: bellissimi,
0: d'altra
1: sì,
0: parte così, in
1: vari vincitori, tutti, sì, cioè,
0: effetti.
1: non è una classifica, non è una graduatoria, ecco.
0: No, no, no, certamente. Allora, le motivazioni dei premi saranno rese note durante la cerimonia di premiazione all'interno di Cremona Musica il prossimo
1: Sì.
0: ottobre.
1: Sì.
0: Quindi io non vorrei, spero che insomma questa nostra conversazione non rubi questa così la segretezza delle motivazioni, però insomma le dovrò
1: No, ma
0: chiedere
1: non c'è
0: magari
1: niente di
0: qualche,
1: segreto.
0: ecco, magari le chiederò qualche giudizio, qualcosa che è emerso nelle vostre discussioni. Comincerei dalla categoria dell'opera, di cui lei ha già accennato qualcosa. Due premiati. Il primo è Dido and Aeneas di Henri Purcell, con Joyce Di Donato e Michael Spires. Tra l'altro, Michael Spires lo abbiamo ascoltato ieri sera nella Donna senza ombra, grandissima prestazione di questo tenore anche ieri sera. Insieme a loro il Pomodoro e Maxime Emelianchev. Al lato opposto invece si colloca un'opera del Novecento, però devo dire che è stata abbastanza sommersa dalla storia, cioè L'idiota di Micha Weinberg. Questa è una un'esecuzione e una, insomma, un'incisione dei Wiener Philharmoniker diretti da Mirga Grazin Tila, che fu...
1: Sì, tratta un DVD questo.
0: Sì, perché fu uno spettacolo, se non ricordo male, del
1: spettacolo.
0: Festival di Salisburgo,
1: sì.
0: No? Del 2024.
1: Sì, del 24. Sì.
0: Allora, come mai questa scelta, queste due opere così diverse e lontane?
1: Allora, prima cosa perché appunto volevamo coprire un po' tutto l'arco della storia della musica, nel senso di non lasciare niente fuori, quindi un titolo antico e un titolo più moderno, diciamo così, che poteva essere ottocentesco o novecentesco. Dopodiché, come riempire queste due caselle? Didone Edenea ha colpito molto me e i miei colleghi l'interpretazione di Jorge Di Donato e di Spires. E invece per Weinberg la scelta di un titolo appunto nuovo sostanzialmente, perché è rimasto sommerso dalla storia, di un autore pure sommerso dalla storia, che però il Festival di Salisburgo ha riportato in luce con uno spettacolo grandioso e che ne ha fatto capire tutta la modernità, la vicinanza con Shostakovich e con un mondo di allucinazione, insomma, dovuto alla situazione storica in cui Weinberg, che era polacco ma che ha lavorato per la maggior parte in Unione Sovietica, è la situazione che lui ha vissuto, ecco, e che quindi si riflette nella sua musica.
0: Certo. Vediamo il repertorio sinfonico, che
1: sì.
0: È un'altra categoria.
1: Sì? Se mi permette,
0: certo.
1: Volevo sottolineare una cosa. Lei prima ha letto tutti i componenti della giuria, alcuni sono, diciamo, stabili perché fanno parte del direttivo, da Andrea Estero in poi, che è un po' il capo dei critici musicali,
0: Sì.
1: e poi invece tutti gli altri, compresi me, siamo eletti dai nostri colleghi, che sono, fra, il numero preciso non me lo ricordo, ma fra 100 e 150 mi pare adesso.
0: Sì.
1: Come dire, ognuno di noi rappresenta mondi anche molto diversi, perché c'è chi scrive su testate online, chi scrive su testate cartacee, chi si interessa molto più di musica antica, chi si interessa molto più di musica contemporanea, chi è un po' più tuttologo, chi si interessa solo di pianoforte, e quindi, come dire, abbiamo messo insieme tante sensibilità diverse e poi abbiamo dovuto lavorare su una sintesi anche.
0: Certo.
1: Questo è un po' il bello di queste riunioni, di queste conversazioni che facciamo una volta l'anno con i colleghi, e che danno poi, come dire, la vita a questa, non dico graduatoria, a questa classifica, ma a questo elenco, ecco, di cose belle uscite durante
0: Esattamente,
1: l'anno.
0: credo che questa sintesi sia anche poi alla fine quello che effettivamente rende i titoli che voi selezionate effettivamente qualcosa che sia veramente rappresentativo della scena musicale di oggi, insomma, no? Di ogni
1: Durante un
0: anno.
1: anno, perché sostanzialmente sono CD o DVD usciti fino a ieri, ecco, dall'anno scorso fino a ieri.
0: Certo. Veniamo al repertorio sinfonico, perché anche qui ci sono direi due monografie, no? Una sono le sinfonie di Arvo Pärt, cioè una integrale delle sinfonie di Arvo Pärt, con la Iceland Symphony Orchestra diretta da, cioè una integrale delle sinfonie di Arvo Pärt, con la Iceland Symphony Orchestra diretta da una interessante

0: nell'anno dell'anniversario. Dunque, ci racconti un po' queste due scelte.
1: Due musicisti a loro modo cruciali nel Novecento e fino a oggi, insomma. Il cofanettone dei Berliner Philharmoniker, perché è proprio un cofanettone anche diverso nelle dimensioni, perché è un rettangolo con anche un bel malloppo di scritti al suo interno. Insomma, su Petrenko non c'è niente da dire, ma quello che conta più che dell'esecuzione, perché insomma avrebbe poco senso, no, premiare Petrenko che si premia già da solo, è proprio il contenuto di questo cofanetto, in cui spicca per esempio una esecuzione meravigliosa della Scala di Giacobbe, che è un titolo che
0: rarissimo,
1: Schoenbergiano, esatto, che non si sente mai. E intorno a questo poi c'è Notte trasfigurata, insomma ci sono altre cose più o meno più o meno sentite, ecco, compreso per esempio il concerto per violino con la Kopacinskaya. Quindi qui c'è proprio la scelta di dare una certa lettura a un grande fondatore del Novecento, ma proprio è l'idea che ci ha spinto a premiarlo,
0: Certo.
1: cioè l'idea di fare un disco del genere.
0: Ecco,
1: E la stessa cosa per Arvo Pärt, perché in questo caso ci sono le sue quattro sinfonie. Pärt è un compositore che l'anno scorso ha compiuto un anniversario importante, i 90 anni, e quindi questo disco viene evidentemente fuori anche da questa celebrazione, e le sinfonie pure sono forse una parte del suo repertorio poco conosciuta, insomma, e si parte da un compositore che è sostanzialmente interessato alla serie, e poi si arriva nell'ultima sinfonia a quello che invece conosciamo, al misticismo e al guardare in una dimensione quasi armonica, melodica, ma anche forse spirituale, ecco, altra.
0: Allora, proseguiamo con il repertorio cameristico. Abbiamo due quartetti, direi. Il
1: Sì.
0: Signum Quartet con A Dark Flaring, è un disco della ECM, e poi i quartetti di Debussy e di Szymanowski con il quartetto Belcea. Sì.
1: E anche in questo caso si premia, oltre che le esecuzioni che sono di riferimento, ma il contenuto dei lavori. Nel caso, per esempio, del quartetto Belcea, l'idea di inserire sostanzialmente il disco è incentrato sui due quartetti di Szymanowski. Anche questo è un ascolto rarissimo forse, e l'altro forse ancora direi più come disco, è un disco dell'ECM più interessante, più significativo di ciò che sta succedendo ora anche nella storia della musica, perché è il tentativo di spostare i riflettori dalla musica d'arte del canone europeo-americano, insomma, verso situazioni compositive più trascurate, in questo caso il Sudafrica. E quindi ci sono autori dell'ultimo secolo che nessuno di noi conosce, ma che hanno voluto legare la tradizione europea, magari alcuni di questi studiando a Londra, per esempio, con invece il folk locale, la musica etnica,
0: Certo.
1: e sono autori che coprono sostanzialmente tutto il secolo. Il più giovane è un cinquantenne, si chiama Robert Fockens, e il più anziano invece è una compositrice. Anche questo è interessante, perché sono compositori uomini, compositrici, compositori bianchi e compositori invece neri. E
0: Certo, beh,
1: quindi
0: naturalmente si sta allargando tutto, ovviamente, no? I confini sono molto più, ormai non esistono più i confini, peraltro, insomma, direi, no? E quindi.
1: certo.
0: Repertorio solistico. Allora abbiamo una bellissima incisione di Miriam Prandi delle suite per violoncello solo di Bach. Tra l'altro, presenteremo questo disco mercoledì prossimo con Miriam Prandi, mercoledì 22 alle ore 22, e Luigi Gordigiani, questi

0: queste romanze fiorentine con Marina Comparato e Gianni Fabbrini. Ecco, questa è una cosa veramente, lei che è fiorentino, forse ce ne potrà parlare molto meglio.
1: Luigi Gordigiani, anche questa è una rarità, e anche qui si premia il progetto e poi ovviamente l'esecuzione molto bella, molto sentita, e anche lo studio storico fatto, perché questo repertorio è stato tirato fuori dalle biblioteche sostanzialmente, di un compositore che ha vissuto nella prima metà dell'Ottocento e che scriveva principalmente musica vocale da camera. E tant'è che lo chiamavano lo Schubert italiano. Lui avrebbe voluto fare l'opera, ma l'opera non gli veniva tanto bene, gli veniva molto meglio la melodia vocale. Sono melodie spesso anche molto legate alla tradizione locale. Poi lui ha tentato di distaccarsi da questo, dai fiorentinismi, dai dialettalismi, però insomma la base è questa della sua musica.
0: Ecco, tra l'altro, chi vorrà approfondire questa cosa, se vuole, su Rai Play Sound potrà ascoltare la presentazione che abbiamo fatto qui a Radio 3 Suite proprio di questo disco con Marina Comparato. La nuova musica è rappresentata più che da un autore, da un progetto, direi, di Hans-Sophie Mutter, che è la grande violinista naturalmente, che ha creato un progetto intitolato East Meets West, quindi l'Est che incontra l'Occidente, l'Ovest, e poi l'altro invece è un progetto legato a Simon Steen Andersen, Chambered Music si intitola, Simon Steen Andersen, con la Oslo Sinfonietta, diretta da Ray Munakata. Dunque, questi due progetti anche qui molto diversi l'uno dall'altro.
1: Sì, anche questo per mettere i riflettori, puntare i riflettori su due, per dare due sguardi sulla contemporaneità molto diversificati. Uno è un compositore cinquantenne, danese, una delle voci più interessanti di oggi, che è rappresentato da un CD di musiche non recentissime, ma che in qualche modo però ne danno un profilo del suo sviluppo, soprattutto nei primi anni di forte creatività. E invece il CD della Mutter è l'idea di una grande violinista che ha compiuto anche lei da poco un compleanno importante, sono 60 anni, che potrebbe vivere assolutamente di
0: Di
1: rendita
0: rendita,
1: suonando
0: certo.
1: il grande repertorio, invece si mette a capo di un progetto, di una sua collana discografica. Questo è il primo volume in cui mette a confronto musica di autori dell'Est, dell'Oriente, tipo la Darwish, iraniana, o so, Thomas Hades invece, che è inglese, con pagine cameristiche, violino con l'orchestra, violino solo, eccetera. E quindi si mette in gioco. E questa è la forza di un artista del genere.
0: Certo. Chiudiamo con i premi speciali. Ci sono due premi speciali, anche questi molto importanti e significativi, direi. Un ring di Wagner con Fabio Luisi e la Dalla Symphony Orchestra, e questo è, devo dire, abbastanza sorprendente, no? Che ancora si produca un ring addirittura, forse in studio, oppure non so se l'abbiano registrato dal vivo, no? Non ho idea.
1: Sì, no, dal vivo.
0: Dal vivo,
1: Sì,
0: ecco, perché mi
1: dal
0: sembra quasi
1: vivo.
0: impossibile che venisse registrato in studio oggi un
1: Sì.
0: ring, però significa anche che a Dallas, appunto, non fanno soltanto le partite dei campionati del mondo, ma
1: Sì.
0: fanno anche nelle sale da concerto, appunto, in forma di concerto, le opere di Wagner. E
1: Ed è la
0: l'altro.
1: prima volta che facevano il ring a Dallas.
0: Sì.
1: Con l'orchestra di Dallas.
0: E poi l'altro premio speciale invece è anche qui una monografia, l'edizione completa, un'integrale delle opere di Louis Couperin con Jean Rondeau. Quindi siamo, come dire, musica del Settecento accostata a Wagner. Ci racconti questi due premi speciali?
1: Sono due cofanettoni, uno appunto di un clavicembalista, Jean Rondeau, che ci ha abituato a delle visioni, delle letture singolarissime, e qui si mette vicino a un compositore che è parte di una grandissima e prolifica dinastia di compositori, e suona tutta l'opera cembalistica, ma non solo, perché c'è anche qualche cosa che va oltre il clavicembalo. E invece Fabio Luisi, sembra curioso non premiare ancora un Ring, ma che cosa potrà dire ancora qualcuno sul Ring? Invece Fabio Luisi dà una sua lettura. La cosa importante e interessante è questa: non premiamo l'italiano che fa il Ring, perché sarebbe una cosa stupida, insomma.
0: È anche un
1: Premiamo
0: po'
1: un
0: provinciale,
1: direttore
0: insomma, no?
1: un po' provinciale, esatto, ma premiamo un direttore che ha una sua visione lucida, molto trasparente, senza retorica, e comunque narrativa, e in qualche modo porta il Ring vicino a noi quasi, no? Lo fa scendere un po' dal Valhalla, non dico lo faccia diventare umano, ma lo fa diventare più una sorta di... li fa diventare amici nostri, questi personaggi, che siano buoni o cattivi, però insomma ci diventano più vicini. Ed è una visione.
0: Aveva a disposizione un grande cast per questo ring.
1: Aveva a disposizione sì, forse le voci migliori che si possono trovare adesso, sì. Quindi grande sfarzo.
0: Benissimo. Gregorio Moppi, ci siamo dimenticati qualcosa? Abbiamo trascurato qualche elemento di questa premiazione discografica? Spero di no.
1: No, abbiamo ricordato quasi tutto. No, tutto abbiamo ricordato.
0: Ecco, benissimo.
1: Forse abbiamo un pochino tralasciato Miriam Prandi, ma come
0: È vero, è
1: solista,
0: vero. Abbiamo
1: sì, poi
0: tracciato
1: voi
0: Miriam
1: la
0: Prandi.
1: vedrete, esatto, la vedrete, la sentirete, magari parlerete con lei. Ma insomma, Miriam Prandi è uno di questi gioielli del violoncello che noi abbiamo oggi, e non è provincialismo, no? Dire che ci sono grandi strumentisti giovani, belli strumentisti giovani, che sono anche violoncellisti. Sono italiani, bene, ben per noi, ma insomma in realtà poi sono patrimonio mondiale dell'umanità, perché Miriam Prandi poi è italiana, ma insomma proprio in queste suite mette la sua esperienza di aver studiato con Meneses, aver studiato in Svizzera, aver fatto quartetto, essere stata nell'orchestra di Currensis, aver viaggiato nel barocco, ma suona il Bach con corde moderne, però avendo letto i trattati e sapendo un po' come funziona, e poi si butta dentro anima e corpo, e dà una lettura che non è una lettura usuale, piana, di routine.
0: Assolutamente, è assolutamente vero tutto quello che ha detto di Miriam Prandi, una artista che insomma, in pochi anni ha saputo compiere veramente una quantità di esperienze estremamente diverse, molto, veramente molto interessante. Comunque la sentiremo, ricordo, presenteremo proprio questo disco con Miriam Prandi mercoledì prossimo 22 alle ore 22, quindi sarà la stessa Miriam Prandi a raccontarci un po' questo suo lavoro. Io ringrazio moltissimo Gregorio Moppi, che non solo è
1: Grazie a voi.
0: critico musicale della Repubblica, ma anche faceva parte della giuria del premio discografico Abbiati, che quest'anno ha annunciato quest'oggi i vincitori, ma le motivazioni saranno rese note nella cerimonia di premiazione all'interno di Cremona Musica il prossimo ottobre 2026, tra il 2 al 4 ottobre. Quindi io la ringrazio, Gregorio Moppi, di questa sua gentile presentazione dei premi. Le auguro una buona serata.
1: Buonasera anche a voi.
0: Grazie ancora. E noi a questo punto ritorniamo con Valerio Corsani, che ci presenterà questo ultimo festival dei festival, questo ultimo concerto per il Festival dei Festival, un concerto di jazz naturalmente. Quindi lasciamo la parola a Valerio Corsani.
2: Sì, ben trovati anche da me. Questo è appunto il cartellone jazz. Ci spostiamo all'estate del 2025. Dal 25 al 27 luglio si si è celebrato il Confrontationen 2025, un festival di grande calibro, festival dedicato alla improvvisazione libera, giunto alla sua 45esima edizione. 3 giorni di concerti, un cartellone che ospitava una bella fetta dei migliori improvvisatori della scena europea. Alexander von Schlippenbach, un quintetto con i Rodriguez, il quintetto di Jane Never, i Flight Mode, Klaus Flipp e Burkhard Baines, Pat Thomas con gli Ahmed, Roscoe Mitchell tra gli altri. Tutto quindi congiurava per avere il riscontro di un'ottima edizione che ha poi appunto animato la programmazione della Jazz Gallerie di Nickelsdorf, un posto rustico e accogliente che si trova in un paesino dell'Austria di circa 1700 abitanti al confine con l'Ungheria. Erano anche programmati set con nomi meno conosciuti ma molto attivi nel circuito del free jazz e dell'improvvisazione radicale, come ad esempio i Red Flag di Joris Relofs, nonché Peter Van Bergen e Christian Marien con i loro quartetti. Ed è proprio il quartetto di quest'ultimo, Christian Marien, che è di scena questa sera nel nostro cartellone jazz. Un set di circa 50 minuti che vedeva all'opera appunto il Christian Marien Quartet, ovvero Tobias Delius al sax tenore e al clarinetto, Jasper Stadauders alla chitarra e al mandolino, Antonio Borghini al contrabbasso e appunto il leader Christian Marien alla batteria. Quanto al leader, c'è un'intervista online che permette di avere molti ragguagli sul suo background e sulla sua formazione. Tony Oxley racconta: Marien è stato il primo batterista jazz che abbia mai ascoltato senza nemmeno rendermene conto. Quella musica è profondamente radicata in me. E anche la scuola di musica è stata incredibilmente importante. In questo contesto il mio maestro, il mio primo insegnante, mi ha dato non solo fondamenti tecnici, ma mi ha insegnato anche che la batteria non era solo un cronometro, ma una voce, uno strumento con cui potevo raccontare storie. E più invecchio, più mi diventa chiaro quanto profondamente questo mi abbia plasmato. Dunque, indicazioni anche, diciamo così, di filosofia della musica per un musicista che peraltro si dichiara anche influenzato da gente come Joey Baron e Jan Bennick. I concerti di questo quartetto in realtà sono molto liberi, pieni di spirito d'avventura dal punto di vista improvvisativo, di virtuosismo giocoso. I musicisti aprono sempre uno spazio in cui tutto può essere vero, compresi l'errore e l'imperfezione. Si muovono in un campo di tensione tra struttura e libertà, astrazione e swing, caos e tranquillità. Christian Marien ha riunito musicisti per il suo quartetto coi quali ha trovato un alto livello di sintonia e affiatamento. Antonio Borghini ha suonato il bassista con Tristan Onsinger, ha suonato con Amit Drake, con Alexander von Schlippenbach. E Jasper Stadauders è uno degli improvvisatori più affermati d'Europa. E poi c'è il pluripremiato Tobias Delius, membro dell'ICP Orchestra, che ha suonato anche con Luis Moholo, con Jan Bennick, con progetti anche a suo nome, il Tobias Delius Quartet, Booklet, Mallet. L'abilità di questi musicisti sta anche nel lasciarsi andare, nell'affidarsi all'ispirazione del momento. La musica emerge quindi in una sorta di vortice di sorprese. I brani si intitolano semplicemente Impro. Si tratta dunque di Impro 1, 2 e 3, rispettivamente di 31 minuti, 11 e quasi 8. Buon ascolto.

L'ultimo lampo creativo per il concerto jazz di questa sera, il quartetto di Christian Marien che abbiamo ascoltato in un concerto registrato a Nickelsdorf il 31 agosto 2025 per la rassegna Confrontation 2025. Il quartetto formato dal sax tenore e clarinetto Tobias Delius, la chitarra e il mandolino di Jasper Stadowers, il contrabbasso Antonio Borghini e la batteria di Christian Marien. Si chiude così non solo il Festival dei Festival, ma anche la serata di Radio 3 Suite. E i saluti che vengono da Fabrizio Paccione, Emilio Parisi per la parte tecnica, Attilio Fortunato in regia. Io vi lascio all'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

La voce di James Baldwin in questa versione di A Precious Lord, un gospel molto famoso che apre una nuova notte di battiti qui su Radio 3. Benvenuti all'ascolto da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghig di Paola e Simone Sottili. Potete ascoltare Battiti utilizzando la radio oppure sulla piattaforma app web Rai Play Sound. Potete scriverci una mail se volete all'indirizzo battiti@rai.it, mentre per le scalette e i lanci delle trasmissioni quotidiane il riferimento è la nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Il brano che abbiamo ascoltato viene da un disco curioso, un disco voluto da un giovanissimo David Lynx, cantante belga che ha avuto l'invidiabile sorte di crescere a stretto contatto con musicisti e intellettuali afroamericani, tra cui James Baldwin, a cui dedichiamo questa puntata di Battiti. La dedichiamo a questa figura gigantesca di intellettuale e scrittore che, nonostante dichiarasse di non sapere niente di musica, alla musica nera faceva costantemente riferimento. La musica compariva nei titoli dei suoi libri, negli ambienti frequentati dai personaggi che inventava, faceva da colonna sonora dei romanzi ed era argomento ricorrente nei saggi. Per James Baldwin la musica era centrale nel suo pensiero e vi si riferiva spesso nelle sue riflessioni sulla condizione storica ed esistenziale dei neri negli Stati Uniti d'America. Questa versione di Precious Lord che abbiamo ascoltato, con James Baldwin alla voce e Bob Stewart alla tuba, fa parte di un disco del 1990 intitolato A Lover's Question, a cui lo scrittore ha contribuito con dei testi narrati da lui stesso sulla musica di David Lynx e Pierre Van Dormael, come in questa altra traccia che ascoltiamo insieme intitolata Inventory on Being 52 Part 1.

David Lenz, voce e batteria, Pierre van Dormael alla chitarra, al basso Michel Hatzigeorgiou e James Baldwin, narratore, più diversi musicisti nelle varie tracce. In questa traccia intitolata Inventory on Being 52, parte prima, c'erano tra gli altri il sax di Steve Coleman e il trombone di Slide Hampton. Il disco si intitola A Lover's Question ed è stato ristampato dall'etichetta Label Bleu a fine anni 90. Un disco, lo abbiamo detto prima, voluto da David Lynx, che all'età di appena 20 anni si era presentato a casa di James Baldwin a Saint Paul de Vence in Costa Azzurra e con lui aveva instaurato una amicizia importante. E ora ci spostiamo nel presente con uno dei tanti omaggi, e forse il più consistente omaggio tributato a James Baldwin da parte di un musicista, anzi una musicista. Lo abbiamo ascoltato quando è uscito nel 2024 ed è finito in diverse playlist di fine anno, il disco di Michelle Indigo Cello intitolato No More Water, The Gospel of James Baldwin, ed è un disco che esplora l'eredità di Baldwin in maniera articolata e complessa, e forse direi anche corale. Da questo disco ascoltiamo Thus Saith the Lord.

Il disco di Michel Deogocello dedicato a James Baldwin, intitolato No More Water, The Gospel of James Baldwin, è un lavoro che ha molti brani che usano i testi di James Baldwin, ma questo invece che abbiamo ascoltato, Thus Saith the Lord, prende spunto da un famoso confronto anche piuttosto teso sulla differenza di genere tra lo stesso Baldwin e la poeta femminista Audre Lorde, la quale sottolineava come la condivisione dell'esperienza data dal colore della pelle non cancellasse la differenza di genere esistente tra uomini e donne afroamericani. James Baldwin era nato ad Harlem, quindi a New York, nel 1924, un luogo che ricorre nei suoi romanzi come luogo pieno di musica e dove la musica è centrale nella quotidianità delle famiglie. In Se la strada potesse parlare, la protagonista descrive l'atmosfera mentre si ascolta Ray Charles in famiglia. Dice: tutto sembrava connesso, i suoni della strada, la voce di Ray e il suo pianoforte, la mano di papà e la silhouette di mia sorella, i suoni e le luci che venivano dalla cucina.

Hard times no one knows better than I, tratto da The Genius Sings the Blues. La voce era quella di Ray Charles, che nel 1973 collaborò con James Baldwin, che aveva ideato un concerto spettacolo intitolato originariamente The Hallelujah Chorus e poi invece The Life and Times of Ray Charles, ed era un lavoro che prevedeva parti recitate dallo stesso Baldwin e con la partecipazione di Cicely Tyson, prima di diventare la moglie di Miles Davis, oltre a quella naturalmente di Ray Charles e la sua orchestra. Alcuni testi recitati nello spettacolo erano tratti da Blues per Sonny, un racconto di James Baldwin in cui il protagonista è un pianista che è nei guai perché fa uso di eroina, mentre la storia è narrata dal fratello. Ed è un racconto in cui James Baldwin rende con tratti molto chiari e forti le sue idee sulla centralità della musica. Tutto quel che so io sulla musica, si legge nel racconto, è che non sono in molti ad ascoltarla sul serio. E anche quando raramente qualcosa si apre dentro di noi e la musica vi entra, quel che ascoltiamo, più o meno intensamente, sono soprattutto evocazioni personali ed evanescenti. Ma l'uomo che crea musica sente qualcos'altro, lotta con quel ruggito che s'alza dal vuoto e gli impone un ordine non appena colpisce l'aria. Quel che viene evocato in lui è quindi di natura diversa, più tremenda perché non ha parole, ma è anche più trionfante per la stessa ragione. E il suo trionfo, se avviene, è il nostro trionfo.

James Baldwin to the rescue, James Baldwin come salvatore o come eroe, è sicuramente un punto di riferimento per William Parker, che gli ha dedicato diversi brani con varie formazioni. Qui lo abbiamo ascoltato con il bellissimo quartetto, con William Parker, Hammett Drake, Rob Brown e Lewis Barnes, insieme a Lina Conquest, in un disco del 2002 intitolato Raining on the Moon. Avevamo liquori, pollo, musica. Eravamo gli uni per gli altri e non avevamo bisogno di fingere d'essere quelli che non eravamo. Ed è di questa libertà che ci parlano, per esempio, alcune gospel song e il jazz. Nel jazz in genere e nel blues in particolare c'è sempre qualcosa di brusco e di ironico, autorevole e ambiguo. A quanto pare per i bianchi d'America invece le canzoni allegre sono allegre e basta, e quelle tristi sono tristi. E Dio ce ne scampi esattamente il modo in cui quasi tutti loro le cantano. Così scriveva James Baldwin in Ai piedi della croce, uno dei due saggi contenuti nel volume intitolato La prossima volta il fuoco.

I Feel So Good di Big Bill Brunzi, un brano citato da Baldwin in Ai piedi della croce, uno dei tanti brani che vengono esplicitamente citati nei suoi scritti, perché la musica nera per Baldwin, e lui lo ripete diverse volte, è il mezzo attraverso il quale gli afroamericani, diversamente dai bianchi, riconoscono la loro condizione esistenziale e attraverso questo riconoscimento hanno la possibilità di elaborarla e di superarla. La musica nera, ovvero blues, gospel, soul e jazz, è l'unica forma musicale nata negli Stati Uniti e per questo è da considerare, secondo James Baldwin, la musica classica americana. Una visione che ricorda non a caso quella di Mahal Richard Abrams, il grande musicista, maestro e figura carismatica, fondatore tra i fondatori della AACM di Chicago, l'Associazione per lo sviluppo dei musicisti creativi, da cui tra gli altri è emerso anche Wadada Leo Smith, musicista molto attento e molto consapevole nei confronti della storia politica e culturale degli afroamericani. Alle lotte per i diritti civili, Wadada Leo Smith ha dedicato un bellissimo cofanetto di 4 CD intitolato 10 Freedom Summers e subito dopo ha pubblicato un disco in duo con il batterista sudafricano Louis Moholo Moholo, intitolato Ancestors, dal quale ascoltiamo No Name in the Street, James

0: San Martin Luther King, dalle Pantere Nere alla marcia su Washington. Quando alla fine degli anni 50 torna negli Stati Uniti, dopo anni passati a Parigi, Baldwin diventa una voce sempre più in vista nel movimento politico di rivendicazione dei diritti civili, anche grazie alle sue abilità nel parlare in pubblico, abilità sperimentate sin da ragazzino come predicatore in chiesa già a 14 anni, quando capì che possedeva un'autorevolezza come oratore e che sapeva come coinvolgere il pubblico, come dichiarò lo stesso Baldwin. Un coinvolgimento pubblico e personale che lo travolse dopo la morte dei suoi amici, Medgar Evers, poi Malcolm X e infine Martin Luther King, così come travolse un'altra sua amica di Baldwin e figura di riferimento per la cultura afroamericana, ovvero Nina Simone.
1: We want to do a tune written for today, for this hour, for Dr. Martin Luther King. We stated before that the whole program is dedicated to his memory, but this tune is written about him and for him. So we had yesterday to learn it, and so we'll see.

Why the King of Love is Dead, brano scritto da Gene Taylor, bassista di Nina Simone, subito dopo che erano giunte le notizie della morte di Martin Luther King. Il brano è stato registrato dal vivo al Westbury Music Fair il 7 aprile del 1968, quindi 3 giorni dopo l'assassinio del reverendo. Noi qui lo abbiamo ascoltato nella versione integrale contenuta in Tell It Like It Is, Rarities and Unreleased Recordings 1967-1973. Ci sono tante belle foto di James Baldwin con Nina Simone, anche lei come Baldwin travolta dai lutti, dalla violenza, dalla paranoia che hanno investito la lotta politica degli afroamericani negli anni 60 e 70. Per questo James Baldwin nel 1970 lasciò gli Stati Uniti e si rifugiò di nuovo in Francia, a Saint-Paul-de-Vence, paesino abbarbicato all'ombra delle Alpi che sovrastano la Costa Azzurra, famoso per essere stato frequentato da tanti artisti, anche per la ricca Fondation MEGD. Lì nella sua casa James Baldwin riceveva tanti amici intellettuali e artisti di passaggio, da Josephine Baker a Nina Simone, da Stevie Wonder a Maya Angelou, da Toni Morrison a Miles Davis.

Miles Davis dal vivo ad Antibes con il suo secondo grande quintetto, in cui però doveva ancora arrivare Wayne Shorter, e quindi con George Coleman al sassofono, Ron Carter al basso, Tony Williams alla batteria e Herbie Hancock al pianoforte. Mi ricordo, scriveva Miles Davis, che avevo veramente soggezione di lui perché era uno serio e importante cazzo, con tutti quegli splendidi libri che scriveva, e non sapevo cosa dirgli. Più tardi scoprì che anche lui si sentiva così nei miei confronti, ma mi piacque immediatamente, e anche io a lui. Avevamo un grande rispetto l'uno per l'altro, così scriveva Davis a proposito di James Baldwin nella sua autobiografia. E poi ancora: conoscendoci meglio, io e Jimmy ci aprimmo l'uno con l'altro e diventammo veramente grandi amici. Ogni volta che mi capitava di andare nel sud della Francia a suonare ad Antibes, passavo sempre un giorno o due in casa di Jimmy a Saint-Paul-de-Vence. Ce ne stavamo in quella grande casa magnifica a raccontarci storie di ogni tipo, sparando balle alla grande. Poi ce ne andavamo nella sua vigna e cominciavamo di nuovo. Adesso mi manca moltissimo quando vado giù in Francia. Amen.

0: Abbiamo detto come la musica sia stata centrale nella vita e nell'opera di James Baldwin, nei suoi scritti, che non erano solo romanzi e saggi, ma anche recensioni di libri sul jazz o note di copertina, come le righe di apprezzamento che firmò sul retro di un disco di Roy Ayers di metà anni Ottanta, non quello però che abbiamo ascoltato, che è invece il più noto Ubiquity. Roy Ayers, scriveva Baldwin, è uno stregone, clown, santo, storico e amante che fa scoccare le note in una valle solitaria ridando vita alle ossa aride. La precisione con cui guida il suo strumento rivela la profondità del suo amore per tutti noi. Un amore che Baldwin aveva per la musica, che per lui era anche un modello di scrittura. James Baldwin diceva di ispirarsi ai musicisti di jazz, di cercare di scrivere nello stesso modo in cui suonano loro, cercando di tradurre la forza emotiva e le infinite ambiguità della musica, nonostante, come diceva Baldwin, la natura disperatamente esplicita della lingua.
1: When it rains, five days in the sky, turn dark air.

0: Bessie Smith, of course, the Empress of the Blues, singing of a disaster, of a flood. Sitting with me, hearing Bessie Smith on this recording, is James Baldwin, brilliant young American writer. But perhaps a more specific description of Mr. Baldwin, since he is one of the rare men in the world who seems to know who he is today. James Baldwin, brilliant young Negro American writer. And as you listen to this, Jim, to this record of Bessie Smith, what's your feeling?
1: It's very hard to describe that feeling. The first time I ever heard this record was in Europe, and in very different circumstances than I'd ever listened to Bessie in New York. And what struck me was the fact that she was singing, as you say, about a disaster, which had almost killed her. And she'd accepted it, and was going beyond it. It's a fantastic kind of understatement in it. It's the way I want to write, you know. When she says, "My house fell down, and I can't live there no more," it's a great sentence. It's a great achievement.
2: La voce di James Baldwin in un'intervista del 1961 in cui l'autore spiega al giornalista come il brano di Bessie Smith che abbiamo ascoltato, questo Backwater Blues, fosse per lui un modello di scrittura. E Baldwin torna sull'idea di accettazione, di riconoscimento del sé come punto di partenza per il superamento della condizione imposta, scrive Baldwin. La musica è nostra testimone, nostra alleata. Il ritmo è la confessione che riconosce, cambia e vince il tempo. Allora la storia diventa un abito che possiamo indossare e condividere, e non un mantello in cui nasconderci. Il tempo diventa un amico. Due dischi di Bessie Smith furono fondamentali durante la prima fuga di Baldwin in Europa, furono fondamentali per farlo riconnettere con il proprio passato e la propria identità, e quindi anche superare un blocco di scrittura. Ma i dischi hanno accompagnato James Baldwin anche nel suo secondo e finale esilio in Francia. C'è anche chi ha fatto una playlist su Spotify, la trovate con il titolo Chez Baldwin, che era il nome della casa di Baldwin a Saint-Paul-de-Vence, casa ormai distrutta a causa della speculazione immobiliare. Questa playlist raccoglie tutti i dischi che facevano parte della collezione di James Baldwin. Lui li aveva in vinile, naturalmente, collezione che comprendeva soprattutto tante voci, e c'erano quelle di Nina Simone, Sarah Vaughan, Ray Charles, Stevie Wonder, Roberta Flack, Bill Withers, Sissy Houston, Lou Rawls, Esther Phillips, e naturalmente non poteva mancare quella di Aretha Franklin, che chiude questa puntata di Battiti dedicata a James Baldwin, puntata che si chiude anche con i saluti di Antonio Tessitore, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi e Simone Sottili. L'appuntamento con Battiti è quotidiano, quindi da domani, sempre alle 24, sempre su Radio 3. Buonanotte.

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Seconda puntata.

I due salotti di casa Careni erano pieni di giovanotti, fra le ginocchia dei quali camminava lentamente Dora, la vecchia lupa sonnacchiosa, scodinzolando, socchiudendo gli occhi e annusando le scarpe di tutti quanti. Era una cagna di aspetto singolare, fornita di una testa quasi pensierosa, alla quale le palpebre rugate e pronte ad abbassarsi davano un'espressione severa. Non era contenta mai di nulla, né della quiete che si stabiliva in casa Careni verso le 2 del pomeriggio e che essa rompeva con latrati nervosi e subitanei, né del chiasso dei bambini, né del frastuono dei giovani, né del canto di Lisa, né della musica al pianoforte della sorella maggiore, Maria. Rispondeva con molta calma, quasi con indifferenza, ai richiami di Lisa, per la quale andava, come si suol dire, pazza, e la fissava con gli occhi larghi, in cui vagolava sempre qualcosa come una macchia d'olio. L'apparizione di estranei le dava un momento di sollievo e di gaiezza. Dora saltava ad annusare le scarpe del primo e passava subito a quelle del secondo, a quelle del terzo, del quarto, del quinto, ma si accoccolava subito sfiduciata, come se da tempo cercasse qualcuno e anche quella volta non fosse riuscita a trovarlo. Alcuni minuti dopo si alzava di nuovo sulle gambe tremolanti e di nuovo andava ad annusare le scarpe del quinto, del quarto, del terzo, del secondo e del primo, ma questa volta più lentamente, con l'aria di chi torna a guardare entro un cassetto in cui ha già rovistato inutilmente. 3 volte essa ripeteva questa passeggiata esploratrice, poi si addormentava con la testa fra le zampe e un torbido fiato nelle narici avvizzite. Pessimi sogni. Di tanto in tanto pareva cercasse di svegliarsi, ma non ci riusciva. Ma cos'ha quella cagna? Domandò Leonardo. Lasciate stare la cagna, fece Lisa. Raccontatemi piuttosto, come va che siete tornato da Roma così d'un tratto? Come si può lasciare Roma? Non l'ho mica lasciata per sempre, vi tornerò presto, non appena starò meglio. E quando contate di star meglio? Fra 20 giorni. 20 giorni? Mi paiono troppi. Badate, a me fa un grande piacere vedervi qui fra noi, ma ho pensato sempre che un giovane come voi si rovini qua giù, diventi un buon a nulla. È vero, ma io ripartirò presto. Non sto così male, infine. Una nebbia grigia scese davanti ai suoi occhi e parve che il lampadario stesse per spegnersi. La mattina, uscendo di casa, aveva veduto il lungo corso ballare come un'isola guardata da una barca nella maretta. Le spalle dei passanti, vestiti quasi tutti di scuro, mettevano nell'aria un formicolio insostenibile. Le sue ginocchia tremavano, acute sensazioni di freddo gli colpivano le spalle, come se la giacca qua e là si scucisse, lasciando la carne allo scoperto. Talvolta gli era parso che tutto venisse lentamente schiacciato verso terra e fra poco i passanti dovessero stendersi al suolo come tappeti. Lui aveva cercato di opporsi a questo peso, col solo risultato di slittare verso destra o verso sinistra. Nel cielo errava una nuvola di mosche e di altri affarini attorcigliati, molto simili ai capelli che volano dalle forbici di un barbiere. Ecco anche adesso uno di questi batuffoli galleggiare nella luce della lampada e non finir mai di scendere verso il pavimento. Su, Leonardo, su! Perché sono giù? State troppo a pensare. Ecco i vostri amici, ecco Rodolfo e Giovanni. Rodolfo De Mei e Giovanni Luisi apparvero sulla porta. Anche loro erano arrivati da Roma 2 mesi avanti per un breve soggiorno a Nataca ed erano sempre in procinto di ripartire. Si fece molta festa a Leonardo. Non mancarono le poderose manate sulle spalle e gli insulti affettuosi come «Eccolo qui, un altro scocciatore! Si moriva per un cretino! E quando riparti?» «Ma perché lo trattate così?» domandava con un timido stupore la signora Careni. «È un vostro amico!» «Amico?» fece Giovanni Luisi. «Noi siamo fratelli!» «Ah, lo dicevo io!»
E poi tutte e tre domani. A proposito, voi, Luisi, non è mica vero che vogliate restare qui per sempre? Per sempre? Luisi scoppiò a ridere e continuò a ridere anche quando la sua bocca sarebbe stata dal parere di finirla. Se resterò fino a sabato prossimo sarà un vero miracolo. Ma chi sono questi jetatori che vorrebbero seppellirci qui? Non dite così, credo di averlo sentito dalla vostra mamma. Oh, le mamme sono le nostre peggiori nemiche, osservò Rodolfo De Mei. Queste mamme siciliane che fanno i figli e poi se li mangiano. Rodolfo, gridò la signora Careni, non si parla così con una madre. Che screanzato, Dio santo. Non è vero, forse? Mia madre da 10 anni, vale a dire dalla sera in cui presi l'abitudine di andare fuori, mi dice sempre: Rodolfo, mammuccia tua, non rincasare tardi. E io rispondo: ma ti pare? 10 anni di Rodolfo, mammuccia tua, non rincasare tardi. E 10 anni di ma ti pare? Sono qualcosa che fa pensare. Ma il sogno di mia madre è che questo possa durare ancora 30 anni. Certo, poverina. Certo, sì. Poverina, sì. Io tuttora dormo nella cameretta in cui dormivo da bambino. La cameriera viene ogni mattina a portarmi il caffè, con la stessa aria di 15 anni fa. E del resto perché dovrebbe avere un'aria diversa? Se anche stamane, prima di entrare nella camera, ha sentito da mia madre: guardate un po' se i bambini sono svegli. Uno dei bambini sarei io, e l'altro mio fratello minore che ha 25 anni. E non è carino tutto questo? Domandò la signora Careni. Sarà carino, anzi è molto carino. Ma io sento che se voglio essere un uomo dovrò filare. Ma per quale ragione dovrebbe cambiare la casa della madre? Fece Giovanni Luisi. La casa della madre non può cambiare perché nulla è cambiato in essa. Le cose più importanti sono rimaste tali e quali. Sono passati 15 anni da quando ne avevi 12. Ebbene, in quella casa ci stanno sempre un padre, una madre e 2 figli. Ma i figli ora sono degli uomini. E per questo vuoi che la mamma non li ami più? Li ami, certo, ma che li rispetti come uomini. Li lasci partire, non li guardi più come se alzandosi dalla sedia dovessero ancora barcollare e sdrucciolare a terra. E se occorre, ecco, io non ho paura delle parole. Li ami un po' meno. Ma voi dite cose atroci, interruppe la signora Careni. Atroci o non atroci, è questa la verità. La verità è che a 28 anni un uomo non può più abitare nella casa del padre e della madre senza diventare buffo. Storie, fece Giovanni Luisi. Storie. Anataca, io, scapolo, non saprei abitare in una casa che non fosse quella in cui sono nato. Mi fa tanto piacere sentire la mattina mio padre che, passando vicino alla mia porta, grida a tutti quanti di stare zitti e di non svegliarmi. È un grido che mi ha svegliato sempre, che mi ha fatto sempre sorridere. Vedere mia madre che mi porta il caffè e si mette a guardare il mio lettino pensando ogni volta di aggiungere una coperta. Ora tu non credi, buffo, che un uomo a 30 anni dica il mio lettino? Già, buffo, buffo. Oh, guarda che bel quadro. Bisogna dire a questo punto che Giovanni Luisi andava soggetto a simili distrazioni. La sua attenzione era un poco saltellante, come l'andatura di un uccello che si posa sugli oggetti all'intorno, ma al minimo rumore si alza a volo e scompare. Che bel quadretto! Chi è l'autore? Un giovane barbiere, disse Luisa Careni. È davvero molto bravo. Ah, un barbiere. Questi barbieri non sono mai dei semplici barbieri. Stasera sei veramente disposto a fare osservazioni acute, disse con un certo malanimo De Mei. Cosa pensi dei sarti e dei calzolai, eh? I calzolai sono da studiarsi. Di cos'altro vorresti parlare, tu? Ma di qualcosa veramente si parlava, interruppe l'avvocato Paolo Filesi, che aveva taciuto per tutto il tempo della conversazione, spremendo le ultime gocce di tè dalla fetta di limone che era rimasta in fondo alla sua tazza e toccandosi di quando in quando l'altissimo colletto di seta entro il quale la sua testa girava ora a destra, ora a sinistra,
come un lentissimo e superbo faro. L'avvocato era un ragazzo estremamente mondano. Egli vedeva ovunque salotti, damigelle e chiamava Lisa Careni «Donna Lisa». Davanti a una tazza di tè o cadeva in un silenzio profondo, durante il quale guardava salire dalla tazza immagini scintillanti, ben vestite, figure di donne che porgevano il dorso della mano, in punta un braccio nudo e uno sguardo velato, o veniva preso da un vero eccesso di eloquenza. E con molti, insomma, e molti, è vero, conduceva la conversazione a un punto che egli avrebbe scambiato per la conclusione, se qualche altro non si fosse permesso di osservare. Ma questo è un punto di partenza. Di qualcosa veramente si parlava, fece l'avvocato. Si parlava della nostra vita nella casa paterna. Oh sì, esclamò Giovanni Luisi, bella vita, vita da mummie. Bisogna qui aggiungere che Giovanni Luisi non manteneva mai per oltre due minuti la medesima opinione sopra un argomento. Dire della stessa cosa che è bella, che è brutta, che è divertente, che è noiosa, che è nera, che è bianca, era veramente il suo forte. Secondo Rodolfo De May, il destino aveva fatto male a non fornire Luisi di due bocche, di modo che nel momento preciso in cui l'una diceva che bravo, l'altra dicesse che sciocco. «Sia lodato Dio», mormorò De May, «sei ora della mia opinione». «Certo, come si può pensare che sia bello vivere qui? Per carità». Ma d'altronde se la sbrighi chi vuol vivere qui. A noi la cosa non interessa, io partirò la settimana prossima. Tu fra un mese. E voi, Leonardo? Disse Maria Careni. Io? Fra 20 giorni. Beato voi, mormorò Lisa. Andarsene di qui, che bellezza. Ma non è ancora detto. Gli occhi della ragazza scintillarono, come da oltre un bicchiere sollevato per un brindisi. Non è ancora detto che anche noi non si debba partire. Ve l'auguro, donna Lisa, fece l'avvocato e le sollevò una mano, gliela baciò, poi gliela rimise sul ginocchio e le diede un colpettino sopra. Ve l'auguro. Dora si alzò in piedi e ricominciò ad annusare le scarpe di tutti quanti. Il suo andare era pesante, come quello di uno che si è addormentato in un caffè e ora, dietro l'invito del cameriere, si è alzato e cerca con gli occhi imbambolati il proprio soprabito fra i tanti del guardaroba. «Signori miei!» si mise a gridare Maria Careni con la voce tremante. «Si son fatte, indovinate, le 10! Le 11!» fece la ragazza trionfante. «Le 11! La serata è passata! È incredibile come sia passata presto!» «Ce ne andiamo allora!» disse l'avvocato. «Se è passata, ce ne andiamo!» E frattanto si era alzato, frenando uno stiracchiamento che, strano e deplorevole caso, era lì lì per scappargli dalle braccia e dalle spalle, di solito così corrette.

Non una volta, ma due erano passati i 20 giorni. Leonardo non era ancora ripartito. La salute andava un po' meglio, ma c'era qualcosa più importante della salute che non andava per nulla. I cittadini di Nataka avevano troppo tempo a disposizione per non interessarsi a una questione così sottile come quella di un tale che resta a Nataka per settimane mentre ha un posto a Roma. Amici e conoscenti e un generoso stuolo di sconosciuti, fra i quali si annoveravano gli amici del fratello e del padre, gente che riteneva di conoscere Leonardo per il solo fatto che si trovava dal fotografo quando egli pure vi si recava, o che era stata anch'essa come lui per mesi a Roma, o che davanti allo sportello dei telegrammi aveva mormorato che razza di servizio proprio nel momento in cui Leonardo diceva è un servizio indecente. Tutti domandavano a Leonardo con un sorriso leggermente severo: beh, non si parte? Fra alcuni giorni, rispondeva con un sorriso di scusa Leonardo. Non più 20 dunque? No, non più. Ma non appena pensava al treno, a Roma, ai cibi di Roma, Leonardo sentiva che qualcuno accennava a strappargli dalla carne uno dei sostegni principali della vita. Alcunché indispensabile per stare in piedi, mangiare, bere e dormire. Allora egli ripeteva mentalmente, come a scongiurare questo qualcuno misterioso: no, no, aspetterò, non partirò così presto, aspetterò. D'altronde anche Giovanni Luisi rimandava la sua partenza per Roma. La madre gli aveva detto che in inverno sarebbe stato freddo, gli aveva collocato nel mezzo della camera da letto una con cui si rimandava la sua partenza per Roma. La madre gli aveva detto che in inverno sarebbe stato freddo, gli aveva collocato nel mezzo della camera da letto una conchetta di carbonella

stesso che non gli avrebbe più aperto la corrispondenza e in ogni modo non si sarebbe più permessa di bruciare alcuna lettera di donna senza che prima lui l'avesse veduta. Nei lunghi pomeriggi, sdraiato sul letto e avvolto nello scialle, mentre il libro russo che gli reggeva con la mano sporta a metà fuori dello scialle come una zampetta insegnava che la vita è un imbroglio abbastanza serio e il vento entrando dalle imposte interlate ravvivava la carbonella della conchetta, Giovanni pensava che ormai per quell'inverno sarebbe stato impossibile togliere le ginocchiere, la pancera, la maglia pesante e le mutande di lana legate ai polpacci. Avrebbe dovuto non cedere alle preghiere della mamma, ma una volta ceduto bisognava attendere la primavera per tornare a un corredo più svelto e civile. E siccome l'idea di vivere a Roma perché diventasse amabile doveva unirsi a quella di una ragazza, e siccome l'idea di una ragazza non garbava molto all'idea di nascondere sotto il vestito quelle mutande lunghe, quella pancera e quelle ginocchiere, ecco che l'insieme di queste idee, che si risolvevano in fondo nella partenza da Natacca, veniva rimandato alla primavera. Del resto non era bella la vita a Roma, entro le anticamere dei ministri e dei generali, davanti a quelle tetre pitture del Seicento, col passo dell'usciere che va su e giù, e il campanello che squilla ogni due ore e strappa dalla sedia un minuscolo personaggio che sembrava vi fosse sparito. No, non era bella, non era bella. Se il generale voleva aiutare Giovanni e procurargli finalmente un posto remunerato, doveva bene aiutarlo in primavera e aiutarlo a distanza di chilometri. Rodolfo De Mei invece era un ragazzo animoso ed era sul punto di chiudere le valigie quando una telefonata dello zio professore di università fece sapere che da una casa dei quartieri alti stava per muovere un cliente. Si trattava del duca Fausto Villadora, un personaggio per nulla trascurabile, possessore di non sapeva nemmeno lui quanti giardini, vigneti, case e palmeti. Questi giardini erano però abbandonati. E se è vero che l'occhio del padrone ingrassa i campi, essi dovevano addirittura essere stecchiti. L'occhio del padrone da anni non correva sui campi e le ville e stava fisso nello specchio a scrutare la faccia alla quale apparteneva. Non era troppo pallida la fronte, non era affilato il naso. Questo ricco signore da molto tempo badava a non morire, con un affanno e uno scrupolo che avevano tolto l'appetito e il sonno. Non che egli fosse ammalato, bisognava essere veramente ammalati per morire. E poi qual è l'uomo del tutto sano? I microbi fanno ressa da ogni parte, sono milioni, sono miliardi. Non v'è cosa che non sia coperta di microbi. Essi sono invisibili e silenziosi. Ma il ricco signore non era più in grado di dire che non li vedesse e non li sentisse. Egli li sentiva formicolare la notte sul cuscino e sulle coperte, li sentiva brusire leggermente sul nocciolo della pesca che era rimasto nel piatto del comodino, in quanto a vederli non li vedeva proprio, ma di tanto in tanto qualcosa baluginava vicino alla sua bocca ed egli, ovunque si trovasse, a teatro o in un caffè, soffiava forte davanti a sé per cacciare lontani quei milioni di minuzzoli che volevano la sua morte. Naturalmente egli non metteva la stessa cura nel difendere i propri campi. E come avrebbe potuto? E dov'era il tempo? Un uomo scrupoloso o difende la propria persona o difende i propri campi. Egli riteneva, e forse non a torto, che il proprio sangue fosse una ricchezza ben più stimabile che le acque per irrigare i giardini e i propri bronchi un soggetto più delicato che i rami degli aranci. Così il malsecco coricava ogni anno entro i fossati molti alberi di limoni. I possedimenti non avevano né porte, né muri, né sentieri. Le case prendevano di muffa come le grotte. Le bestie intisicchivano

fattori rubavano, ma in compenso tutto nel corpo del padrone era regolato, chiaro e parlante come un libro aperto. Egli conosceva ogni mattina lo stato della vescica, la pressione del sangue, i battiti del cuore, il peso del corpo. L'acqua da bere veniva sterilizzata, i cibi pesati e ben cotti. Nel vestirsi venivano prese cautele molto ingegnose, come ad esempio quella di infilare la camicia dalle gambe per non far passare una stoffa che in fondo non era sterilizzata proprio sulla bocca e sul naso. Negli ultimi anni però la malinconia di prendere gli stessi provvedimenti contro, sia detto a bassa voce, la morte, che ne inventa di tutti i colori per introdurre i suoi microbi nel corpo umano, il pensiero sconfortante davvero che alla fine in un modo o nell'altro avrebbe dovuto vincere lei, e l'aria morta della camera e un certo amico che aveva dato buoni consigli e uno strano sentimento di benessere che gli era venuto dalla vista di un pettirosso posato sulla ringhiera del balcone, come se Dio vedesse di buon occhio coloro che non pensano alla morte. Tutto insomma un concorso di circostanze lo aveva indotto a occuparsi meglio delle terre e delle case. L'idea di un ingresso monumentale per i suoi giardini di P gli era parsa un'idea piacevole. Quel certo amico, che era anche amico del professor Avellino, zio di Rodolfo De Mei, gli consigliò un giovane architetto, un ingegno nuovo, un ragazzo che lo lascerà contento.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Georg Philipp Telemann, Fantasia settima in Mi bemolle maggiore per violino. Dolce, allegro, largo, presto. Patrizio Germone, violino.